0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Top Italia Radio. Solo grande musica, solo grandi successi.

0: Music Box.
1: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831. They don't know.

0: 3 e un minuto.
1: 4 radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Top Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook.

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

0: I love you.
1: Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: sono le 5 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.

0: con noi. Scrivici al 349-722-5831.
1: Wait a minute, this love started off so tender, so sweet.

Quando sarai piccola ti aiuterò a capire chi sei. Ti starò vicino come non ho fatto mai. Rallenteremo il passo se camminerò veloce. Parlerò al posto tuo se ti si ferma la voce. Giocheremo a ricordare quanti figli hai. Che sei nata il 20 marzo del 46. Se ti chiederai il perché di quell'anello al dito, ti dirò di mio padre, ovvero tuo marito. Ti insegnerò a stare in piedi da sola, a ritrovare la strada di casa. Ti ripeterò il mio nome mille volte perché tanto te lo scorderai.

0: morto.
1: Quando sarai piccola mi insegnerai davvero chi sono, a capire che tuo figlio è diventato un uomo. Quando ti prenderò in braccio e sembrerai leggera come una bambina sopra un'altalena, preparerò da mangiare per cena. Io che so fare il caffè a malapena, ti ripeterò il tuo nome mille volte fino a quando lo ricorderai.

Quando sarai piccola ti stringerò talmente forte che non avrai paura nemmeno della morte. Tu mi darai la tua mano, io un bacio sulla fronte. Adesso è tardi, fai la brava. Buonanotte.

Mio papà è cresciuto a Sampi con due figli maschi. Il primo a 19, poi ho avuto me a 40 anni. Sono arrivato tardi e tu mi fai sentire il primo. Tu che un padre non l'hai avuto e la famiglia.

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Italia Radio, c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

Capitalia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook

Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.

innaffierò i tuoi fiori, te lo giuro, ma so che moriranno se non ci sei tu. Imparerò a non salire su tutti i treni, perché perderne alcuni fa bene ai pensieri. Dirò

0: Top Italia Radio. C'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349-722-5831.
1: Per farti felice, l'equilibrio che ho dentro sarebbe per te il mio regalo. Ogni passo che faccio sarebbe

0: felice.
1: L'oroscopo di Maya.
2: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Sentiamo. Ariete. A livello sentimentale qualcuno potrebbe vivere un momento di crisi in una storia. Sarà meglio prendere tutto con le pinze. Nel lavoro gestite al meglio le varie questioni economiche. Toro. Per i sentimenti è una giornata ottima per le riconciliazioni. Attenzione però a non creare delle situazioni spiacevoli. Nel lavoro dovrete prendere una decisione entro fine mese. Gemelli. Se qualcuno vi interessa, fatevi avanti. Mentre per chi ha una relazione da tempo, se c'è una crisi, bisogna superarla entro fine mese, parlando di più. Nel lavoro c'è voglia di rinnovare e allargare il proprio raggio d'azione. Cancro. In amore fate attenzione alle polemiche che potrebbero dimostrarsi disastrose nel rapporto di coppia. Nel lavoro evitate qualsiasi tipo di decisione affrettata, non è la giornata giusta per rischiare. Leone, per i sentimenti non siate troppo intransigenti. In generale potrebbe mancare dell'entusiasmo. Nel lavoro potreste sentirvi demotivati, ma comunque l'impegno da parte vostra ci sarà. Vergine. A livello amoroso, se una persona vi interessa, provate a starle accanto. Dovete trovare le occasioni giuste voi. Nel lavoro consolidate la vostra posizione entro l'estate. E poi staccate del tutto la spina. Bilancia. Avrete oggi uno spiccato spirito di iniziativa. Vi metterete in gioco e inizierete a pianificare le prossime mosse. Le persone che vi staranno attorno nutriranno una profonda stima nei vostri confronti. Scorpione. Le stelle sono molto generose. Avete successo soprattutto in amore. Finalmente vi sentirete pronti a impegnarvi nel rapporto di coppia. Il partner ne sarà contentissimo. Sagittario. Sarete molto produttivi oggi. Inizierete a raccogliere le idee per la prossima settimana. Non vi lascerete influenzare dai pensieri negativi, ma darete spazio solo a ciò che vi fa stare bene. Anche la famiglia vi aiuterà. Capricorno, oggi sarete molto riflessivi. Agite con attenzione, ma non sottovalutate alcuna alternativa. Siate disposti a prendervi il tempo per trovare la soluzione migliore. Sarete lieti anche di potervi esporre con gli altri. Acquario, sarete intenzionati oggi a fare una buona impressione sulla persona che vi piace. Per questo motivo cercherete di non compiere passi falsi. Siate semplicemente voi stessi e voi stesse. Pesci, sarete contenti di poter trascorrere il vostro tempo libero insieme alla famiglia e alla persona amata. Nonostante questo, dovrete fare i conti con qualche piccolo ostacolo. Sarà meglio adottare un approccio positivo. Oggi vi saluto con le parole di Arthur Schopenhauer. Il destino mescola le carte e noi giochiamo. Ciao a tutte e a tutti.
1: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: Sono le 7:03.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione, da Francesca Balestrieri. I colloqui con l'Iran potrebbero concludersi questo fine settimana e stanno andando molto bene, assicurando che Teheran non avrà mai armi nucleari. Lo ha detto il presidente Donald Trump rispondendo alle domande dei media alla Casa Bianca. Siamo molto vicini alla firma delle carte, ha aggiunto. In giornata il presidente USA aveva detto: se non avessi attaccato l'Iran, Israele adesso non esisterebbe, respingendo le affermazioni secondo cui sarebbe stato ingannato da Netanyahu per entrare in guerra contro l'Iran. Intanto Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza libanesi, che invece escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione diffusa al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi ospitati dal Dipartimento di Stato americano. Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi a percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegner Mahmoud al-Najari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside. Un uomo è stato arrestato ad Alghero a Sassari con le accuse di maltrattamenti in famiglia e sequestro di persona. L'intervento dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Quando i militari sono arrivati nell'abitazione, l'uomo avrebbe minimizzato, ma i successivi accertamenti hanno portato alla ricostruzione di un quadro più grave. Secondo quanto emerso, la donna sarebbe stata rinchiusa a chiave in una camera da letto, immobilizzata con una corda imbavagliata. Durante l'aggressione, la vittima avrebbe subito il taglio dei capelli e delle sopracciglia, poi sarebbe stata colpita più volte al volto. La Commissione europea concederà una flessibilità fino allo 0,3% del PIL annuo per 3 anni, con un tetto cumulativo dello 0,6% sul triennio per misure atte a contrastare la crisi energetica derivante dalla chiusura dello stretto di Hormuz e a ridurre le dipendenze dai combustibili fossili importanti. È la risposta dell'esecutivo UE alla richiesta arrivata dalla Presidente del Consiglio Giorgia Meloni e anche quella avanzata dalla Spagna, che diversamente da quella italiana era specificatamente focalizzata sulle spese green. Il tennis: Matteo Berrettini è costretto al ritiro a causa di un infortunio nel secondo set, quando inseguiva 5-7-2-5 nel derby azzurro contro Matteo Arnaldi. Il sanremese così vince il quarto di finale del Roland Garros e affronterà venerdì in semifinale, la prima in carriera in uno slam, Flavio Cobolli in un altro derby tricolore. Per ora è tutto, a più tardi.

Non ho mai seguito regole di viaggio diverse dal mio intimo sentire. Piuttosto preferisco camminare sopra il ghiaccio, anche quando diventa più sottile. E chi mi conosce bene sa che è difficile piegarmi, e se qualche volta forse mi è successo, ne sono uscita con l'onore delle armi, e ho imparato che potevo anche sbagliarmi. Perché se davvero non mi riconosco in un modo di pensare, non mi adeguo facilmente, non sono merce da comprare, da rivendere

Benvenute e benvenuti all'Almanacco di oggi. Giovedì 4 giugno 2026 è il 155esimo giorno del calendario gregoriano. Il sole sorge alle 5.36 e tramonta alle 20.41. I santi del giorno sono San Quirino di Siscia e San Francesco Caracciolo. Tra gli avvenimenti accaduti nel passato ricordiamo che il 4 giugno del 1783 i fratelli Montgolfier compiono il primo volo umano in mongolfiera. Nel 1917 vengono assegnati i primi premi Pulitzer, premio statunitense considerato come la più prestigiosa onorificenza nazionale per il giornalismo, successi letterari e composizioni musicali. Il 4 giugno del 1944 viene ricordato per l'eccidio della Storta, una strage commessa in Italia durante la Seconda Guerra Mondiale da soldati dell'esercito nazista in fuga da Roma, in cui morirono 14 persone, fra le quali il sindacalista Bruno Buozzi. Per quanto riguarda gli eventi sportivi, ricordiamo che il 4 giugno del 1961 il radiocronista Sandro Ciotti conia il tormentone clamoroso Alcibali durante la partita di calcio Catania-Inter, diventata famosa e utilizzata per indicare una vittoria contro ogni pronostico. Tra gli eventi musicali ricordiamo che il 4 giugno del 1971 Mia Martini pubblica il singolo Padre Davvero. Nel 1981 Pino Daniele rilascia l'album Vai Mo. E nel 1984 debutta nei negozi Born in the USA, settimo album di Bruce Springsteen, considerato una pietra miliare del rock. Passiamo a Renati oggi. Compie 56 anni Deborah Compagnoni, ex sciatrice alpina italiana, prima atleta ad aver vinto una medaglia d'oro in tre diverse edizioni dei Giochi Olimpici Invernali nella storia dello sci alpino. Spegne 54 candeline PIF, pseudonimo di Pier Francesco Di Liberto. È un conduttore e autore televisivo, sceneggiatore, regista, scrittore, attore e conduttore radiofonico italiano. 51 candeline sulla torta dell'attrice e produttrice cinematografica statunitense Angelina Jolie. E buon compleanno a Lorenzo Insigne, il calciatore italiano attaccante del Pescara, di cui è capitano, compie 35 anni. E prima di salutarci ricordiamo la scomparsa il 4 giugno 1994 di Massimo Troisi, capostipite di una nuova generazione di registi e attori. Con il suo linguaggio innovativo diede un nuovo corso alla commedia italiana, portando la comicità partenopea ai fasti del passato. Nel 2004 scompariva Nino Manfredi. Artisti come lui hanno dato lustro al cinema italiano e non solo, nobilitando il genere della commedia. Oggi vi lascio con questo proverbio: non rompere il muro se le porte sono aperte.

0: Music. Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
1: Bentrovate e bentrovati da Luisa Ginetti. Apriamo con i film. Il mondo di Eternia si prepara a tornare sul grande schermo con Masters of the Universe, nuovo adattamento live action diretto da Travis Knight, dedicato all'universo di He-Man. A quasi 4 decenni dal precedente tentativo cinematografico, la celebre saga nata dal franchise Mattel affronta una nuova trasposizione pensata per rilanciare uno dei marchi più iconici della cultura pop internazionale. La storia segue il principe Adam, separato da bambino dalla spada del potere, è costretto a tornare su Eternia anni dopo per affrontare il dominio di Skeletor. E dopo anni di silenzio torna sul grande schermo una delle saghe più iconiche degli anni 2000. Dal 4 giugno al cinema il nuovo Scary Movie, sesto capitolo della celebre saga parodia che torna a sbeffeggiare i film horror di successo. Diretto da Michael Tides, la trama riporta i personaggi al centro di una nuova minaccia. A distanza di anni dagli eventi originali, i protagonisti

0: giugno. Il 5 giugno debutta sempre su Netflix una nuova serie sudcoreana, Lezioni Vere. È una storia catartica incentrata sul Bureau per il diritto all'istruzione, un'istituzione fondata con lo scopo ambizioso di impartire vere e proprie lezioni a studenti, insegnanti e genitori che osano oltrepassare il limite. Operando anche al di là dei limiti imposti dalla legge, questa squadra non si ferma davanti a nulla, pur di ristabilire l'ordine all'interno della scuola. Tra le serie più attese di Prime Video a giugno c'è The Legend of Vox Machina, quarta stagione della celebre serie animata fantasy ispirata alla campagna di Critical Role. Ambientata un anno dopo gli eventi del Chroma Conclave, la nuova stagione mostra i membri dei Vox Machina separati e alla ricerca di un nuovo equilibrio. Quando però una minaccia oscura torna a mettere in pericolo il regno, il gruppo dovrà riunirsi ancora una volta. Il mese di Disney Plus si apre invece il 2 giugno con Not Suitable for Work, nuova comedy che segue un gruppo di giovani adulti alle prese con ambizione, carriera e vita privata a Manhattan. Il giorno successivo, il 3 giugno, arriva Will Trent 4, nuova stagione del crime drama con Ramon Rodriguez. E il 4 giugno Sky Atlantic e Now danno il via alla prima stagione di Billy the Kid, nuova serie western d'avventura che racconta la vita del leggendario fuorilegge Billy McCarthy. La storia parte dalle sue origini in un'umile famiglia irlandese a New York, per seguire il suo viaggio verso le terre del West, dove la vita di pastore e cowboy si trasforma in una spirale di violenza, fino all'adesione alla banda di Jesse Evans e al mito di Billy the Kid. E da Luisa Ginetti è tutto, al prossimo appuntamento.
1: Trailers, i più visti e le nuove uscite cinematografiche.
2: Sei su Top Italia Radio. Interagisci con noi. Scrivici al 349 722 5831.

0: L'oroscopo di Maya.
1: Buon giovedì a tutte e a tutti da Maya e dalle stelle, che ci danno qualche consiglio anche per oggi. Ariete, energia in ripresa, anche se vi sentite un po' sulle montagne russe. Una piccola sfida al lavoro vi darà l'adrenalina che vi mancava, ma evitate discussioni impulsive con chi vi sta accanto. Toro, giornata lenta, forse anche un po' troppo. Non forzate i ritmi e concedetevi qualche coccola extra. In amore serve più pazienza, soprattutto se qualcosa non vi torna. Un po' di silenzio in più oggi vale oro. Gemelli, una conversazione inaspettata vi apre nuove strade, anche dal punto di vista del cuore. Se state cercando stimoli, ne avrete a palate. Il trucco? Rimanete presenti, anche se la testa corre veloce. Cancro, sentirete forte il bisogno di proteggere chi amate, ma ricordatevi anche di proteggere voi stesse e voi stessi. Una notizia familiare potrebbe emozionarvi meglio. Serata da passare in tranquillità. Leone, siete in forma fisicamente. Nel lavoro qualcuno potrebbe sfidarvi. Rispondete con classe, non con ruggiti. In amore serve una piccola prova di umiltà che potrebbe spiazzare positivamente chi vi guarda. Vergine, un po' di stanchezza mentale si fa sentire. Cercate di non rimuginare su tutto. Ogni tanto va bene anche lasciar correre. Una passeggiata vi aiuterà a vedere le cose più chiaramente. In amore serve più leggerezza. Bilancia, una giornata altalenante ma con spunti interessanti. Una scelta va fatta, anche se non siete pronti. Non decidere è comunque una decisione, ricordatevelo. Ritagliatevi spazi per voi. Scorpione, le relazioni si accendono, anche quelle che sembravano spente. Un progetto che sembrava morto torna a farsi vivo. Usate la vostra grinta con intelligenza. Sagittario, una giornata da prendere con filosofia. Un po' di confusione vi rallenta, ma nulla che non possiate gestire. Un viaggio o una semplice gita vi rimettono in pace col mondo. In amore cercate la semplicità. Capricorno, qualcosa si riaccende dentro di voi come un vecchio obiettivo che torna a farsi sentire. È il momento di crederci di nuovo. Nel lavoro potreste avere un'intuizione vincente, emozioni in risalita. Acquario, siete un po' in contrasto con tutto, anche con voi. Il consiglio è di staccare per qualche ora e ritrovare un punto fermo. Ricentratevi, le idee migliori arriveranno quando smetterete di cercarle. Pesci, creatività a mille e sogni lucidi che potrebbero ispirarvi qualcosa di grande. L'amore vi sorride se non vi perdete nei dettagli. Nel lavoro c'è un'intuizione che vale la gioia di seguire, anche se va controcorrente. Oggi vi saluto con le parole di Kierkegaard. Osare è perdere momentaneamente l'equilibrio. Non osare è perdersi. Ciao a tutte e a tutti.
0: A domani con l'oroscopo di Maya.

0: sono le 8 in punto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che chiede il ritiro delle forze americane impegnate nel conflitto con l'Iran, aprendo un nuovo confronto istituzionale con il presidente Donald Trump. Il provvedimento richiama la legge sui poteri di guerra del 1973 e afferma che un'azione militare contro Teheran richiede l'autorizzazione esplicita del Congresso. La questione passa ora al Senato, dove una proposta analoga ha già superato un primo ostacolo procedurale, ma non è ancora stata sottoposta al voto finale.
1: Intanto sul fronte regionale, Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. Lo si legge in una dichiarazione al termine del secondo giorno di colloqui tra gli ambasciatori dei due paesi a Washington. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e l'evacuazione di tutti i suoi membri di Hezbollah dal settore del Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale.
2: Era riuscito a entrare nella lista degli studenti palestinesi ammessi ai percorsi di studio universitari in Italia. Martedì stava per lasciare Gaza insieme a un gruppo di altri 17 giovani diretti a Roma all'Università di Tor Vergata, ma al valico di Kerem Shalom l'ingegnere Mahmoud Al-Njari è stato arrestato dall'IDF con l'accusa di essere un membro operativo della Brigata Nord di Hamas e di aver preso parte al massacro del 7 ottobre. A rivelarlo su X la nuova portavoce dell'esercito israeliano, in risposta a un post del sito di notizie della Striscia Dropside.
1: Emanuela Aiello nega di aver mai picchiato le proprie figlie o di aver assistito a episodi di violenza nei loro confronti. L'ho detto durante l'interrogatorio di garanzia di ieri, al termine del quale è stata convalidata la sua detenzione in carcere per la morte della figlia più piccola, Beatrice, di 2 anni. Anche il compagno di Aiello, Emanuel Iannuzzi, è stato interrogato, ma a differenza della donna si è avvalso della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Imperia.
2: Dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
1: Veniamo allo sport e al calcio. L'Italia vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri del CT ad interim Baldini vincono 1-0 in casa del Lussemburgo in un match che offre occasioni soprattutto nella ripresa. A segnare e a decidere la sfida è più Esposito, il più pericoloso nel primo tempo e che realizza di testa su calcio d'angolo. Sono poi tante le opportunità per raddoppiare. Pisilli centra il palo e Fini sbaglia in aria col sinistro, mentre Donnarumma non rischia mai di subire il pareggio.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: La giornata si apre con un cielo che prova più tonalità, un po' di luce, qualche velatura e nubi che salgono e scendono come sipari lenti, mentre nel pomeriggio l'aria si muove di più, ma senza mai diventare brusca. È una variabilità morbida che accompagna senza disturbare, e le sfumature sono il modo in cui il cielo ci racconta la verità.

0: diverso dagli altri.
1: Ma c'hai solo 20 anni.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in pillole.

0: ミュージックボックス。
1: Oggi al Teatro della Ville di Aosta è prevista una proiezione dedicata alle scuole del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. L'iniziativa propone agli studenti uno sguardo sul periodo della nascita della Repubblica e sull'estensione del diritto di voto alle donne, offrendo un'occasione di approfondimento storico e civico attraverso il linguaggio cinematografico.
2: Nel settore agricoltura e risorse naturali è stato definito il piano triennale degli interventi in amministrazione diretta, che prevede investimenti per circa 13 milioni di euro l'anno e l'impiego di oltre 400 addetti idraulico-forestali. Le attività riguarderanno manutenzione, tutela del territorio e lavori forestali. Il piano copre il periodo 2026-2028 e garantisce continuità operativa ai cantieri distribuiti sul territorio regionale.
1: Nel settore istruzione e cultura vengono definite nuove modalità per richiedere il contributo di 500

Buongiorno, queste le previsioni meteo per la giornata di oggi. Al nord addensamenti e piovaschi al mattino a nord-ovest, meglio altrove. Dal pomeriggio schiarite prevalenti, salvo lieve variabilità sulle prealpi. Temperature in calo, massime tra 17 e 21 gradi. Al centro piogge e temporali sull'Adriatico in attenuazione dal pomeriggio. Più sole altrove, salvo piovaschi entro sera sul basso Lazio. Temperature in calo, massime tra 18 e 22 gradi. Al sud tempo perturbato con fenomeni a tratti anche forti sulle regioni peninsulari, variabile sulle isole. Temperature in calo, massime tra 16 e 21 gradi.

0: le 9 e 3 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buongiorno dalla redazione.
3: Israele e Libano hanno annunciato di aver concordato il rinnovo del cessate il fuoco e l'istituzione di zone di sicurezza controllate dall'esercito libanese che escluderanno Hezbollah. La tregua sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litani meridionale. Nuovo ciclo di colloqui dal 22 giugno per raggiungere un accordo globale.
2: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. La risoluzione, adottata grazie all'appoggio di 4 membri del Partito Repubblicano di Donald Trump che si sono uniti ai democratici, è soprattutto simbolica. Il presidente statunitense infatti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
3: L'IDF, l'esercito israeliano, rende noto di aver arrestato al valico di Kerem Shalom Mahmoud Al-Jari, definendolo un miliziano della Brigata Nord di Hamas che ha preso parte al massacro del 7 ottobre 2023. Lo riferisce il sito di notizie della striscia di Gaza, Dropside, secondo cui l'ingegnere era nell'elenco degli studenti palestinesi giunti ieri a Roma ed era diretto all'Università di Tor Vergata.
2: Prende via oggi davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno e il cui cadavere è stato profanato nella tomba del cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e dalla relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
3: La crisi in Medio Oriente continua a pesare sui prezzi del gas al punto che rispetto allo stesso periodo del 2020 le tariffe sul mercato regolato risultano oggi più elevate addirittura dell'89%, pari a una maggiore spesa in 6 anni di più 633 euro a utenza con un consumo da 1100 metri cubi annui. È il calcolo di Assoutenti che ricorda come i prezzi dell'energia risultino in forte rialzo rispetto al periodo pre-conflitto in Iran. A farle eco è il CODA CONSA sul mercato regolato, prezzi più cari dell'11,2% rispetto al periodo pre-guerra.
2: Il tennis, Matteo Berrettini, ha parlato del suo problema all'anca che lo ha costretto al ritiro nel quarto di finale contro Arnaldi a Parigi. Spero di essermi fermato in tempo, sentivo il ritmo, spero di rivederci a Wimbledon, non so quanto starò fermo, spero il meno possibile, ha detto. L'azzurro svolgerà dei controlli nelle prossime ore per valutare l'entità del problema. Intanto si allunga la lista degli italiani capaci di raggiungere una semifinale slam in carriera. A Roland Garros 2026 scrivono il loro nome nella lista Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi, che venerdì si giocheranno il pass per la finale.
3: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Allora, come preannunciato, iniziamo la diretta di oggi dall'Ideal Car Peugeot in compagnia di un ospite, in compagnia di Chiara Minelli, che siede in consiglio regionale della Valle d'Aosta rappresentando l'Alleanza Verde Sinistra. Buongiorno, bentrovata.
1: Buongiorno, buongiorno a tutti gli ascoltatori.
0: Beh, intanto io sono contento di poter avere Chiara Minelli, perché finalmente posso dare sfogo a tutta la mia ossessione sul tema dei trasporti, no? Possiamo parlare di questo tema liberamente, un po' per i ruoli che ha svolto in passato Chiara Minelli, un po' perché sono tra i temi più interessanti sia dell'attualità che poi dei programmi stesi proprio da Alleanza Verde Sinistra e continuamente al centro del dibattito. Partiamo dalla cosa più d'attualità, che sono le due gallerie, quella di Côte de Soleil e quella di Signal, che a quanto risulta dalle ultime notizie, insomma, pare non ci sia davvero alternativa, verranno chiuse l'11 giugno. Ieri c'è stato un ulteriore incontro con una proposta fatta da Testolini in cui si chiedeva una nuova valutazione su come si faranno questi lavori. Insomma, la speranza era di riuscire a convincere la società SAV, che se ne occuperà, a non chiudere H24, ma a trovare una sorta di compromesso, magari una corsia aperta, l'altra no. Insomma, alla fine mi pare di capire che si chiuderà l'11 giugno, ovvero tra 7 giorni, e si continueranno i lavori fino giugno 2027, quindi un anno. Possiamo provare anche un po' a capire cosa non ha funzionato dal vostro punto di vista in tutto questo. Ricordiamo che c'è ancora un consiglio regionale diciamo straordinario, che è stato convocato proprio sul tema e sarà solo su questo martedì prossimo, almeno al mattino dovrebbe essere così. Però ecco, siamo arrivati davvero un po' all'ultimo su una faccenda che impatterà tantissimo sulla viabilità valdostana.
1: Sì, direi che il problema clou è quello delle modalità con cui si è arrivati a questa decisione di chiusura per un anno, per 370 giorni, stando a quello che abbiamo letto stamattina sui giornali, modalità che sono assolutamente sconcertanti, perché la SAV è una società che ha un'importante partecipazione regionale, ci sono rappresentanti della regione nel consiglio di amministrazione. Da quello che abbiamo saputo già a settembre 2025 e poi a novembre il progetto era stato approvato anche dal Ministero, ma abbiamo saputo della notizia praticamente ad aprile, senza avere ben chiari i contorni. Tra l'altro è da aprile che ci sono delle iniziative depositate in Consiglio regionale per correttezza non nostre, di altri gruppi di minoranza, per chiedere conto di questa questione. Credo che sia impossibile e inaccettabile che il Consiglio regionale e i comuni che sono interessati dal passaggio del traffico siano venuti a conoscenza della questione molto tardivamente, quando le scelte tecniche praticamente erano già tutte fatte. Adesso mi sembra che sia stata messa in qualche modo una pietra tombale sulla questione di poter evitare questa chiusura così lunga. Ci sarà il Consiglio regionale straordinario martedì mattina. Abbiamo fatto una proposta, abbiamo scritto il 22 maggio una lettera al presidente Testolin, per chiedere che nelle sue funzioni di prefetto adotti un provvedimento che è quello di limitare o di vietare il passaggio dei TIR nel periodo della chiusura dei lavori. È una proposta che è sensata, perché comunque il numero dei TIR che frequentano la valle per recarsi in Svizzera non è altissimo, ma è concentrato in alcuni giorni, perché il sabato e la domenica non possono per le leggi svizzere viaggiare. Noi crediamo che sia importante questo, anche perché va nella direzione di una politica dei trasporti diversa da quella che viene adottata, e che vuole una limitazione del traffico pesante sulle nostre strade, in linea con quelle che sono anche le direttive europee, che chiedono di far viaggiare le merci il più possibile su rotaia, e esistono delle altre possibilità. È chiaro che questa questione va dibattuta. Noi non abbiamo ricevuto nessuna risposta al momento, ma anche la questione del tunnel del Gran San Bernardo e di questa viabilità sta all'interno di un discorso più ampio, che riguarda anche il transito dei tir verso il Monte Bianco. Quindi è un ragionamento che abbiamo fatto più volte in consiglio regionale, che avremo modo, credo, di affrontare anche martedì.
0: Qualcuno su questa cosa di impedire ai tir di passare, sì, ha detto ma forse è meglio farlo solo in certe fasce orarie, perché togliere del tutto il passaggio dei mezzi pesanti toglierebbe anche occupazione, perché abbiamo insomma dei lavoratori sul territorio valdostano che vivono anche grazie alla filiera che viene portata in qua dai tir, insomma dai mezzi su gomma. Questa proposta può essere un buon compromesso secondo lei, oppure?
1: Allora, noi immaginiamo che ci saranno delle misure che verranno prese, come quella di far fermare i tir a Pollen, se ne è parlato. Noi però riteniamo che si debba affrontare di petto questa situazione. Come dicevo, non abbiamo ricevuto risposte dal Presidente della Regione, abbiamo ricevuto una lettera da 3 sindaci della Valle del Gran San Bernardo, che in sostanza però in questa loro missiva si sono fatti interpreti, diciamo così, delle preoccupazioni di Sitrasb, la società italiana che gestisce il tunnel, una società in cui la regione ha il 63% della partecipazione e che quindi dovrebbe sottostare a delle indicazioni della regione, non porsi in una posizione opposta. Noi abbiamo letto addirittura che l'amministratore delegato di Sitrasb ipotizzava di studiare delle agevolazioni, dei premi alle ditte di spedizioni pur di poter conservare un traffico significativo di camion. Noi crediamo invece che questo debba essere contrastato. Devono poter viaggiare i mezzi che hanno origine, che portano merci, che hanno origine e destinazione in Valle d'Aosta, ma non alimentare il traffico internazionale, per una questione di sicurezza, per una questione di tutela della salute prima ancora che dell'ambiente. Non sappiamo, non crediamo che questo passaggio, perché poi è soprattutto un passaggio, sia così importante economicamente per la vallata, per i comuni, a fronte invece di quello che potrebbe essere un turismo che viaggia con maggiori tranquillità e sicurezza in assenza di camion.
0: Ecco, visto che il discorso si inserisce in un più ampio tema legato ai trasporti, visto che si sta parlando di piano regionale dei trasporti proprio in queste settimane, insomma, all'interno di questo piano regionale dei trasporti, che ricordiamo è una sorta di elenco di tutti i punti che riguardano i trasporti valdostani, che deve dare un indirizzo, ecco, questo non è detto che poi seguiranno dei provvedimenti concreti, come abbiamo visto succedere poi negli anni, questo è un piano che si occupa di tutto, dal traforo del Monte Bianco all'autostrada, alla ferrovia Aosta Chivasso, la Aosta Pressandidie, si parla di questo hub intermodale di Aosta per esempio, c'è tutto il tema del trasporto pubblico integrato, gli impianti a fune, le ciclate, cioè, davvero tutto. Se doveste scegliere alcuni punti che di questo piano non vi convincono, e se ce ne sono invece che vi convincono, quali sono?
1: Allora, il piano regionale dei trasporti è un documento fondamentale che è stato previsto da una legge del 1997, quindi di 29 anni fa, e non ha mai visto la luce in Valle d'Aosta. Nel 2019 si era arrivati ad una prima stesura del piano regionale dei trasporti con l'assessore Berschi, una stesura di un piano importante che aveva sicuramente degli elementi molto apprezzabili su cui noi abbiamo lavorato. Sappiamo che quella legislatura si è interrotta anticipatamente e poi nella successiva si è ripreso l'argomento. Sono stata assessora ai trasporti per 7 mesi, ho ripreso quel piano con 2 piccole integrazioni minime, una era su un accordo invece che con l'aeroporto di Bologna come era stato previsto nel piano del 19, con piuttosto con Milano e Ginevra e Torino, e un'altra questione, però in sostanza io avevo portato avanti quel piano lì, non sono riuscita a farlo approvare in giunta perché c'è stata una opposizione da parte di chi già aveva delle idee contrarie, per esempio a tutta la questione sulla ferrovia, e che poi ha portato successivamente a delle modifiche. Il piano così come lo avevo lasciato è stato portato in VAS dal presidente Laveva, che aveva l'assessorato ad interim, nel 2022, ma non ha concluso il suo iter. Nel 2024 il piano è stato cambiato, sono state inserite delle modifiche sostanziali che hanno avuto una, come dire, un'accoglienza negativa, perché sono state presentate in VAS tantissime osservazioni da 30 soggetti, parliamo di più di 200 osservazioni. E che cosa ha introdotto il piano versione 2024, poi ratificata con qualche modifica adesso nel 2026? Sostanzialmente quattro questioni che noi riteniamo assolutamente peggiorative, e che sono il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, la dismissione della ferrovia Aosta Pressendidier, l'utilizzo ampio anche nelle vallate della formula del BRT, del bus rapid transit, e in bassa valle un intervento sull'autostrada con un raddoppio anche delle gallerie. Ora, perché noi riteniamo che siano elementi assolutamente negativi? Innanzitutto il raddoppio del tunnel del Monte Bianco, che viene come dire spiegato con una questione legata alla sicurezza, in realtà porterà ad un aumento del traffico delle merci pesanti, è inevitabile, e riteniamo che questo non vada bene, anche perché è contrario a quella che è la politica della cura del ferro che l'Unione Europea raccomanda per il trasporto delle merci. Per quanto riguarda la dismissione della Aosta Pressendidier, è qualcosa su cui siamo assolutamente contrari. Noi riteniamo che invece debba essere riaperta, ovviamente con degli interventi migliorativi, sia dal punto di vista della struttura, della questione dei passaggi a livello, del numero di corse che potrebbero essere cadenzate in maniera diversa per dare una vera mobilità alla popolazione dell'Alta Valle. Ricordo che quella linea era elettrificata ai tempi, e che fino agli anni 90 c'erano treni che arrivavano a Pressendidier da Milano, da Roma, e quindi era possibile raggiungere l'Alta Valle direttamente. Ci sembra una visione assolutamente miope quella di acquisire la ferrovia, ma non per farne una ferrovia regionale, perché la prima parte dovrebbe essere utilizzata come corsia per il BRT, che poi dovrebbe proseguire sulla statale.
0: Se ho capito bene, un piccolo autobus elettrico che fa un pezzo sull'attuale ferrovia, che verrà ovviamente rideclinata in quel senso, e poi dopo esce, entra sulla statale e si fa un pezzo di statale fino in fondo per Sandidia. Questo è quello che ho capito, ma sì. Poco dopo SAR, peraltro, sì, succede questa cosa.
1: Però il bus rapid transit, per così come è concepito, dovrebbe essere un autobus con una corsia preferenziale, con una serie di semafori dedicati, e dovrebbe essere e così è utilizzato in zone in cui non è possibile una mobilità alternativa. Il problema è che noi il tracciato per la mobilità alternativa e la struttura, pur da mettere in ordine, ce l'abbiamo. Ma così come ci è stato presentato anche in commissione, non sembra che avrà una corsia dedicata sulla statale 26, e quindi ci chiediamo che senso abbia avere un bus che avrà sicuramente il piano riabbassato per un'accessibilità maggiore per le persone magari con disabilità, ci sarà qualche semaforo, ma di fatto percorrerà la statale, che è già assolutamente intasata. Abbiamo chiesto in commissione se è stato approfondito con ANAS questo aspetto della presenza del bus rapid transit sulla statale 26, e ci è stato detto di no, perché lo strumento è pianificatorio e non è un progetto, ma è uno strumento pianificatorio che dà invece delle indicazioni molto importanti per l'avvenire. Arriva addirittura a decidere che si dismette una ferrovia, quindi su questo noi siamo assolutamente contrari. Il problema del BRT però è che poi viene pensato anche per utilizzarlo nelle vallate. Ora, se deve essere un bus rapid transit, vuol dire che deve avere una corsia preferenziale. Ma io abito in Valle di Gressonei, sono di Fontainebleau, e io voglio vedere che bus rapid transit passerà nelle strettoie di Liliane e di Fontainebleau, perché se la soluzione è quella di avere un semaforo cosiddetto intelligente come a Liliane, non risolviamo nessun problema di viabilità. Ultima questione di cui ho parlato è il raddoppio della il raddoppio con le gallerie per la SAV, per la autostrada. Ecco, sulla questione del tratto tra Aune, sì, e Châtillon, nelle osservazioni in VAS, la stessa società autostradale ha detto che quella soluzione non è percorribile perché ha dei costi spropositati e non ha proprio, come dire, anche da un punto di vista tecnico delle possibilità di andare avanti. Quindi noi chiederemo a SAV, quando la udiremo, che cosa pensa ancora di quello. Le controdeduzioni della regione sulla VAS sono state che il problema della viabilità esiste e che quindi serve a poco dire che non funziona, ma bisogna trovare delle soluzioni. Va bene, ma se la soluzione te lo dice la stessa società autostrade che non va bene, forse c'è qualche problema.
0: Eh sì, questi sono solo alcuni dei punti, insomma. Adesso mi verrebbe da chiedere un parere anche, per esempio, sull'idea di fare un impianto a fune tra Cogne e Pila, no? Una delle tante cose. Questa vi convince come?
1: No, non ci convince. Noi abbiamo già, quando c'è stata l'alluvione due anni fa, insomma, nel luglio del 2024, avevamo chiesto di prendere in considerazione come soluzione emergenziale la riapertura della ferrovia del Drenk. Anche lì c'è una infrastruttura che ha bisogno sicuramente di interventi, ma che potrebbe essere utilizzata come via di fuga in caso di necessità. È stata utilizzata anche quando c'è stata l'alluvione del 2000. La telecabina che si vuole pensare tra Pila e Cogne non può essere una sostituzione di una ferrovia che invece c'è. Oltretutto il problema è che insisterebbe una parte di quell'opera in una zona Natura 2000, dove esistono dei vincoli molto, molto precisi. Io credo che bisogna invece studiare meglio anche soluzioni per quello che riguarda la strada di accesso, la regionale di Cogne, che sappiamo essere una regionale particolare,
0: sì,
1: insomma,
0: sì, a rischio, diciamo. Chiara, se ancora 5 minuti sentirei un disco, poi so che deve lasciarci tra non troppo tempo, ma volevo affrontare ancora la questione, diciamo, Testolin, la decadenza, il ricorso che ha congelato tutto, anche perché di fatto tutto parte da un'osservazione proprio del vostro movimento, della vostra parte politica, che è ABS. Tra pochissimo.
2: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
3: Music Box. Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
4: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
3: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
4: Te l'avevo detto. Si può dire?
3: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
4: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
5: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a 2 accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
6: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in film.

0: Ancora qualche minuto in compagnia di Chiara Minelli, consigliera regionale per Alleanza Verdi Sinistra. Beh, una cosa che ho dimenticato, il vostro nome suggerisce una certa sensibilità sul tema del verde e dell'ambiente. Ma nel piano trasporti non c'è cime bianche, non c'è, come mai?
1: Nel piano trasporti versione 2026 è stato stralciato il collegamento di cime bianche che c'era in quella del 2024 che è stata sottoposta a VAS. Le osservazioni numerosissime e contrarie a quell'inserimento ci sono state, potrebbero anche aver avuto un peso in questa decisione. Sta di fatto che non è mai stato sciolto il nodo della percorribilità giuridica di questo intervento, che per le norme di Natura 2000 non si può fare per il decreto ministeriale del 2007. È anche vero che la società Monterosa e la società Cervino ritengono oggi lo studio propedeutico che era stato consegnato nel 2023 la base per il DOCFAP, il documento delle alternative progettuali. Noi riteniamo che non possa essere considerato quello un DOCFAP, se non altro per la questione dei dati economici. È uno studio che è stato fatto a fine 2022, consegnato a marzo 2023, siamo completamente fuori. Ma poi noi riteniamo che quello non debba stare nel piano dei trasporti, quindi va bene che non ci sia, ma è un'opera che è assolutamente discutibile e che da un punto di vista normativo al momento non può assolutamente essere affrontata.
0: Chiaro, andiamo su un altro tema importante che vi ha anche riguardato in prima persona, perché di fatto AVS è stato l'area politica da cui è arrivato il ricorso che chiedeva il tribunale, insomma, di chiarire la posizione del presidente della regione, ovvero Testolin. Perché? Perché Testolin in questo sta entrando, insomma, è entrato nel suo quarto mandato, quindi vuol dire che ha un'attività in giunta, un'attività in esecutivo, e quindi non come consigliere ma proprio all'interno della giunta. Situazione analoga, lo dicevamo, ce l'ha l'assessore ai trasporti Luigi Berschi, anche se non era direttamente toccato dal vostro ricorso per ragioni che poi magari ci spiegherà Chiara Minelli, che sono piuttosto semplici anche se tecniche. Succede che quindi Testolin decade il 2 maggio, decade ufficialmente, il consiglio prende atto della sua decadenza, dopodiché Testolin decide di presentare un ricorso qualche giorno dopo, e per come funziona la legge, nel momento in cui tu presenti un ricorso viene congelato l'effetto della sentenza di primo grado che appunto ne aveva sancito la decadenza. Adesso, se abbiamo capito bene, fino a settembre-ottobre non sapremo molto, insomma sarà un po' questa la situazione di sospensione. Ecco, poi ci sarà questa sentenza di secondo grado e chissà se poi ce ne sarà un ulteriore, perché potrebbe anche esserci, la giustizia lo prevede, che si vada fino al terzo grado. Partiamo insomma da lontano. Intanto, siete stati gli unici a notare o comunque a voler fare ricorso su questa cosa? Non so, siete stati più bravi alla legge elettorale? Cosa è successo anche in quel caso?
1: No, non è questione di essere stati più bravi o più attenti, ma di aver voluto condurre un'azione per quella che è, a nostro avviso, il rispetto della legalità. In realtà noi non siamo partiti con un ricorso, perché i ricorsi si fanno se non ci sono altre strade, e la strada era stata percorsa in maniera assolutamente corretta con la collega Erika Ghisciarda. Eravamo elette per il gruppo PCP nella passata legislatura. Noi il 15 ottobre del 2024, avendo letto anche sui giornali e avendo sentito voci per cui sembrava che ci fossero alcune persone presenti in giunta che non avrebbero potuto ricoprire un quarto mandato, abbiamo chiesto per iscritto al presidente del Consiglio regionale una nota interpretativa sulla legge 21-2007 e su questa norma che appunto avrebbe impedito una presenza in giunta per la quarta legislatura. Per 45 giorni non abbiamo avuto risposta, abbiamo sollecitato più volte. Alla fine, a fine novembre, ci è stato detto che si trattava di una mera ipotesi, non si sapeva neanche

0: se queste persone si sarebbero ricandidate e che quindi nel momento in cui si fosse posto il problema lo si sarebbe affrontato. A quel punto la mia forza politica Rete Civica ha chiesto un parere a un costituzionalista che ci ha detto no, non si può, siamo al quarto mandato, queste persone non potrebbero ricoprire la carica. Dopodiché sappiamo che Testolini e Berschi hanno chiesto un parere al professor Grosso, che era invece di tenore opposto. Questo parere è stato consegnato al Consiglio dopo le elezioni di settembre, il 7 di ottobre, al che, pur avendo già reso pubblico quel parere che noi avevamo ottenuto a febbraio, io l'8 di ottobre ho presentato anche il mio parere. L'ufficio di presidenza ha poi chiesto, sempre ad ottobre 2025, un parere ad un altro costituzionalista, il parere Lupo, che ha in qualche modo sposato la tesi della possibilità di andare avanti per le due persone in questione. Che cosa è successo però? Che sono stati votati, sono stati nominati in giunta, noi a quel punto abbiamo fatto un ricorso al Tribunale Ordinario di Aosta, che ci ha dato ragione, che ha detto effettivamente come stavano le cose e ha dichiarato quindi la decadenza immediata di Testolin, che ha tutto il diritto di ricorrere in sì. appello come ha fatto. Però qual è la questione? Che è stato fatto anche un ricorso da parte della regione, sì. Ed è grave questa cosa, perché noi non abbiamo impugnato un atto della regione, noi non abbiamo impugnato un documento, abbiamo semplicemente chiesto di verificare se esisteva il diritto soggettivo per il presidente Testolin a ricoprire ancora una volta un incarico in giunta. Ora c'è il ricorso in appello, in cui noi ci costituiremo, perché crediamo che quella legge vada rispettata. Però che cosa è accaduto nel frattempo? Solo un mese fa circa è emerso che quella nota interpretativa che noi avevamo chiesto a ottobre 2024 agli uffici per sapere qual era l'interpretazione appunto degli uffici di una norma regionale esisteva, era datata 18 novembre 2024 e noi non l'abbiamo mai ricevuta. Io credo che se noi avessimo ricevuto quella nota forse non avremmo neanche chiesto un parere a un costituzionalista, non avremmo probabilmente fatto un ricorso, ma la strada è stata in qualche modo obbligata. Quindi prima di arrivare a un ricorso abbiamo chiesto al Consiglio, perché era l'organo secondo noi deputato a dare delle risposte. Dopodiché ci siamo mossi, perché? Perché riteniamo che una legge, se esiste, vada rispettata da tutti e non è una questione legata alle persone singole, non c'è nulla nei confronti delle persone, ma c'è la richiesta di sapere come devono essere, se devono essere applicate le leggi regionali. Il Tribunale ci ha detto di sì, ora vedremo che cosa dirà la Corte d'Appello.
1: Voi la legge elettorale come adesso, cioè col limite dei 3 mandati, piace, la cambiare?
0: Allora, stiamo parlando di due cose diverse. Sì, certo. In giunta sono 2 mandati con la possibilità di deroga a un terzo e qui siamo di fronte a un quarto mandato. L'altra legge che riguarda tutti i consiglieri regionali al momento prevede il limite dei 3 mandati consecutivi. Noi siamo assolutamente favorevoli sia al mantenimento dei 2 mandati con la deroga per la giunta, sia al mantenimento dei 3 mandati per i consiglieri, cosa che noi, se si andrà nella direzione di cambiare la legge, questa è una cosa che invece noi chiederemo di mantenere. E sulla questione dei limiti ancora di mandato in giunta, da quando noi avevamo fatto quella richiesta alla chiusura della legislatura a luglio 25, se proprio volevano potevano cambiarla la legge, non lo hanno fatto, quindi se una legge esiste a nostro avviso va rispettata.
1: Sì, intendiamo adesso allora l'esito di questo ricorso, del ricorso, quindi a ottobre immagino sapremo qualcosa.
0: Sì, noi stiamo valutando se chiedere un'anticipazione, lo vedremo con i nostri avvocati.
1: Ok, perfetto. Bene, prima di lasciare andare Chiara Minelli, che so che oggi è impegnata in attività di commissione, insomma,
0: sì,
1: quindi dobbiamo assolutamente...
0: la prima commissione, con l'osservatorio sulla legalità e il contrasto alla mafia.
1: Ho visto che nell'ordine del giorno del prossimo Consiglio Valle, settimana prossima, uno dei punti su cui vi concentrate è la questione dello stambecco, che in un primo momento sembrava potesse rientrare tra le specie cacciabili in Valle d'Aosta, che insomma anche da un punto di vista simbolico era una cosa che ha fatto parlare molto, perché sappiamo che è il simbolo del Parco del Gran Paradiso, quindi insomma l'area protetta per eccellenza. Adesso è arrivato questo parere, se non sbaglio a livello nazionale, sì, però che di fatto ha un po' bloccato tutto. Di cosa parlerete in consiglio su questo?
0: Ma allora noi partiamo dal presupposto che il 22 maggio il governo nazionale ha annunciato questo dietro fronte in merito all'emendamento che era stato presentato al DDL Malan, che riguardava appunto la possibilità di inserire tra le specie cacciabili lo stambecco delle Alpi. Una ipotesi che noi riteniamo assolutamente da respingere, però sappiamo, perché lo ha annunciato in consiglio in risposta ad una interrogazione del consigliere Carrel, l'assessora all'agricoltura, sappiamo che c'era l'idea di studiare una norma di attuazione per permettere, per inserire lo stambecco tra le specie cacciabili nella legge 64, nella legge regionale 64 del 94. Quindi quello che noi chiediamo è se la richiesta di valutare questa bozza di norma di attuazione da sottoporre alla commissione paritetica ha avuto un seguito, se si sta andando avanti e se invece, come noi auspichiamo, alla luce anche del dietro fronte del governo nazionale, la nostra giunta regionale abbia deciso di soprassedere, di abbandonare l'ipotesi di aprire la caccia allo stambecco sul territorio regionale, che ci sembra una cosa assolutamente inconcepibile, sia per l'importanza che ha a livello anche turistico lo stambecco, ma poi perché è una specie che è fragile e che gli stessi cambiamenti climatici stanno in qualche modo colpendo. Quindi noi riteniamo che proprio perché il Parco Nazionale del Gran Paradiso, istituito nel ormai più di 80 anni fa, ha permesso di conservare questa specie, non abbia nessuna ragione, non ci sia nessuna ragione di effettuare dei prelievi selettivi. Oltretutto è un erbivoro, non ci sono danni di nessun tipo al bestiame, insomma è qualche cosa di assurdo. Lo stesso presidente del parco d'Urbano ha salutato con favore questa decisione che c'è stata a livello nazionale, e ha anche detto che da un punto di vista scientifico si sa che lo stambecco continua a essere una specie fragile da tutelare.
1: Sì, vero, ma lo d'Urbano ha detto proprio questo, ha prevalso il rigore scientifico. Va bene, grazie allora a Chiara Minelli, la lasciamo andare che deve scappare, e insomma in bocca al lupo per la commissione per la 3 giorni di consiglio della prossima settimana con 114 punti all'ordine del giorno.
0: Sì, speriamo di poter avanzare un po' nei lavori. Grazie a voi, buona giornata.
1: Noi proseguiamo allora con la diretta dell'Ideal Car Peugeot.
2: Super Trailers, il cinema alla radio.
3: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
4: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
5: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
6: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
7: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
8: Lo lascerai, prima o poi.
7: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
2: Super Trailers.
9: Stai ascoltando?
10: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
11: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
12: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
13: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
14: Non fare niente di stupido.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
16: Scordatelo, ho chiuso.
17: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
18: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
2: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: Abbiamo iniziato belli discorsivi oggi, con tutta la prima ora di dialoghi sui trasporti, sulle situazioni politiche importanti valdostane del momento. Adesso facciamo un po' di rassegna stampa, cerchiamo di capire anche quali sono gli altri argomenti di cui parla l'attualità valdostana, anche se vedo che ad esempio ad Aosta stasera si concentra molto sulla questione gallerie, ma abbiamo già riferito che si tira dritto, quindi non ci saranno, credo, più colpi di scena. L'11 giugno chiuderanno le due gallerie, drammatico ragazzi, situazione assolutamente drammatica. Sono devastato perché io ogni giorno fruivo di una di quelle due gallerie, quella che da Signaio scende giù, non so mai quale sia delle due, quindi davvero una situazione drammatica, ma ne parleremo. Intanto sentiamo le notizie nazionali, la redazione, prego.
1: Sono le 10 e un minuto. Attenzione.

0: smartphone CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano a seguito delle negoziazioni guidate dagli Stati Uniti. Israele e Libano hanno concordato l'attuazione di un cessate il fuoco che è subordinato a una completa cessazione del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti gli esponenti di Hezbollah dal settore sud del fiume Litani. È quanto si legge in una dichiarazione congiunta di Stati Uniti, Israele e Libano. L'accordo prevede la creazione di zone pilota sotto il controllo esclusivo delle esercito libanese. Nella dichiarazione si annuncia che i prossimi colloqui tra Israele e Libano si terranno dal 22 giugno.
1: La Camera dei rappresentanti degli Stati Uniti ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran. Un duro colpo politico per il presidente Trump che ha dato inizio al conflitto a febbraio. La risoluzione adottata con quattro membri del partito repubblicano di Trump che si sono uniti ai democratici è in gran parte simbolica poiché il presidente degli Stati Uniti può porre il veto sul provvedimento se questo ottiene l'approvazione del Senato.
2: Una nuova nomina all'interno dell'amministrazione americana sta alimentando polemiche negli ambienti politici di Washington. Il Pentagono ha assunto Elias Irizarry, uno dei partecipanti all'assalto a Capitol Hill del 6 gennaio 2021, destinandolo a un incarico nell'ambito delle operazioni speciali e dell'antiterrorismo.
1: A distanza di 10 anni dalla morte della figlia, anche la madre di Eleonora Bottaro è morta dopo aver rifiutato le cure contro il cancro. Il caso della 18enne padovana, deceduta il 29 agosto 2016 per una leucemia linfoblastica acuta, che i genitori rifiutarono di curare con terapie di chemio e radio perché seguaci del metodo Hammer, aveva scosso l'opinione pubblica. Nel 2023 la coppia era stata condannata in Cassazione a 2 anni di reclusione con l'accusa di omicidio colposo nei confronti della figlia. Fedele al suo credo fino alla fine, anche Rita Benini si è lasciata andare, malata di una forma tumorale all'età di 60 anni.
2: Trema ancora la terra in Sicilia. Nella notte un terremoto di magnitudo 2.8 è stato avvertito nelle isole Eolie. La scossa è stata registrata dall'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia alle 2.03 ora italiana a una profondità di 211 km, spiega l'Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia Roma. Si tratta del secondo terremoto in pochi giorni avvertito in Sicilia. All'alba di ieri, infatti, erano state avvertite 3 scosse. Un primo sisma di magnitudo 3.9 è stato registrato dai sismografi alle 5.51 proprio al largo delle isole Eolie a una profondità di 306 chilometri.
1: Il tennis, il campo ha dato il suo verdetto, sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro in lacrime di Matteo Berrettini. Domenica 7 giugno ci sarà così anche un azzurro in campo nella finale del Roland Garros.
2: Per ora è tutto, a più tardi.
3: Caveri.it, appuntamento quotidiano con Luciano Caveri.
4: La storia offre spesso chiavi di lettura utili per il presente, soprattutto quando si osserva il rapporto fra informazione e consenso. Durante il regime fascista, ma questo vale per qualunque dittatura del passato, presente e futuro, la cronaca nera veniva in modo sistematico censurata per costruire l'immagine di una società ordinata e moralmente integra. Attraverso vere e proprie veline, cioè pezzi di carta e indicazioni mandate ai giornali, e con queste direttive centralizzate si decideva cosa fosse visibile e che cosa dovesse sparire dal dibattito pubblico. Eppure, questo controllo non era assoluto, ma funzionale. Nei momenti di crisi la stessa cronaca nera poteva essere amplificata in modo selettivo. Il caso Gerolimone, una specie di serial killer assassino del ventennio, è emblematico. Indicato come mostro di Roma e trasformato in bersaglio mediatico, fu in realtà poi dimostrato innocente. La sua esposizione serviva però a catalizzare l'attenzione pubblica e a distoglierla da tensioni politiche e istituzionali dell'epoca, rafforzando al contempo la narrazione di uno Stato protettore. Oggi, non esiste, lo vediamo anche dal caso Garlasco, per fortuna un sistema di censura centralizzato. Ma permangono dinamiche che in forme diverse producono effetti analoghi. Il concetto di arma di distrazione di massa descrive bene come contenuti ad alto impatto emotivo, cronaca nera, scandali, polemiche, possono dominare l'attenzione collettiva, relegando in secondo piano temi più strutturali o decisioni di lungo periodo. La differenza cruciale è nella struttura dell'opinione pubblica, non più una massa passiva, ma una rete di micro pubblici interconnessi. I social media e gli algoritmi trasformano ogni interazione, like, condivisioni, tempo di permanenza, in segnali che orientano la visibilità dei contenuti, premiando ciò che genera reazioni rapide e intense. Il risultato è una progressiva trasformazione dell'opinione pubblica in emozione pubblica, volatile, frammentata e spesso polarizzata. Non necessariamente per effetto di una regia occulta, ma per il funzionamento stesso dell'ecosistema informativo contemporaneo. La lezione, allora, è meno ideologica e più analitica. Comprendere come si forma l'attenzione oggi è essenziale per non subirla, perché ieri, come nel caso Gerolimoni, e oggi nell'era digitale, ciò che domina la scena mediatica non è mai del tutto neutrale, e spesso dice molto anche di ciò che resta fuori.
3: Da Aosta, l'appuntamento con Luciano Caveri torna domani. Stessa valle, nuova visione.

Post Malone con Taylor Swift, questa era Fortnite Disco ormai di 2 anni fa, molto carina, 10-11 minuti in diretta da Lidia al Carpegiaux. Vedo che ci sono anche alcuni dati interessanti che riguardano l'aeroporto, anzi scusa, l'aerostazione, bisogna dire il termine corretto, perché allora 3 anni di lavori rallentati e costi lievitati fino a quasi 11 milioni. Sul piano dell'avanzamento, come riporta O Stasera, a marzo 2026 i lavori, che come sapete sono ancora in corso, risultavano al 60%. La regione prevede la fine dei lavori entro l'autunno del 2026, però appunto da come riporta sempre O Stasera, insomma i costi sono cresciuti, perché l'aggiudicazione incubava per 7.390.000 euro. Alla fine si sono aggiunti 1.500.000 per la prima variante, 780.000 per l'adeguamento dei prezzi, 541.000 per il lodo del collegio consultivo tecnico, non so cosa voglia dire, e circa 750.000 per la seconda variante. Quindi totale il costo dell'intervento adesso arriva quasi a 11 milioni di euro. C'è stato su questo un parere nelle scorse ore anche da parte della Corte dei Conti, che chiaramente controllano come vengono spesi i soldi pubblici, e hanno ricordato che l'aumento risulta però coperto grazie a un incremento di finanziamento di 1.400.000 euro che è stato messo nel bilancio, nell'assestamento di bilancio 2024.

0: bene. M. Simon, abbiamo sentito questa Baby Don't Quit. Ci sarebbero gli spot, 15 secondi, poi torniamo. Speriamo anche che tra le altre notizie si parla ancora molto di, insomma, traforo del Monte Bianco, perché ne abbiamo parlato poco fa con Chiara Minelli. Il raddoppio della canna continua a essere un tema all'ordine del giorno. C'è una nuova riunione prevista nel Comitato Italia-Francia nelle prossime ore. Questo, insomma, è previsto appunto tra giovedì e venerdì di questa settimana, quindi insomma tra oggi e domani, ed è atteso anche il vice premier Antonio Tajani in Valle d'Aosta per occuparsi, insomma, direttamente della questione. Quindi traforo Monte Bianco, riunione Comitato Italia-Francia, e poi è prevista anche una sua visita allo stabilimento della Cogne Acciai Speciali. Andiamo con gli spot, vai.
1: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
2: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro, e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
1: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

Non manca neanche oggi un articolo dedicato alle truffe online e telefoniche con le poste e la Polizia di Stato che sono impegnate ad Aosta per informare i cittadini. Hanno previsto nelle scorse ore, insomma ieri se non sbaglio, una giornata della prevenzione frodi. Io vi dico solo che ho scoperto da poco sulla mia pelle, per fortuna non ci sono cascato ma stavo per, una nuova magica pratica che viene messa in atto dai truffatori che si chiama spoofing. Cioè la spoofing è quando falsifichi l'indirizzo del mittente per apparire più credibile. Quindi se ricevete, questa è la cosa incredibile, tu una volta ricevevi, non lo so, una telefonata, guardavi il numero, vedevi un prefisso strano, vedevi un numero strano e dici vabbè, palesemente un tentativo di spam o di truffa. Adesso c'è il caso in cui tu possa ricevere mail oppure telefonate da indirizzi apparentemente molto credibili, istituzionali, insomma, che quadrano con quello che ti aspetteresti quando ti dovesse mai chiamare, che ne so, la polizia oppure altri enti ufficiali di altre istituzioni. Quindi attenzione, perché non possiamo neanche più fidarci di questo. Quindi non è neanche più questo il modo per sfuggire alle truffe, quello di guardare chi ti sta chiamando o da chi proviene la mail che stai aprendo. Per le mail vale il principio, mi raccomando, sempre non aprite link che vi vengono mandati nelle mail. Questo sempre,

ultime fatiche di Sting, Wrote Your Name Upon My Heart, giusto per complicare la vita anche agli speaker e fare un titolo di due righe praticamente di lunghezza. Grazie, devo dire, grazie. Grazie Sting, ti perdoniamo tutto, guarda, non c'è problema, va bene, puoi fare quello che vuoi, quella carriera lì non possiamo dirti assolutamente nulla. Vabbè. Le altre cose, dunque, a proposito di grandi musicisti, ci sono i Nomadi che verranno a Cogne ragazzi, sì, bene, novità, concerto a Cogne il 4 di agosto, ok, sono gratuite peraltro le prenotazioni, però c'è da farlo, c'è da prenotarsi su Eventbrite perché sennò i posti finiscono. Nomadi e anche Francesca Michelin previste nella rassegna da Aosta ai 4000, che insomma sarà il 5 agosto con Francesca Michelin, in questo caso a Gressonella Trinité, e invece il 4 agosto, quindi il giorno prima, a Gimian di Cogne ci saranno i Nomadi in questo concerto totalmente gratuito. Ok, noi proseguiamo, ci abbiamo i Nomadi, facciamo un pezzo di Nomadi noi in archivio, sai che mi sa di no, è una roba incredibile, ma potremmo non avere i Nomadi, aspetta che controllo, aspetta che guardo adesso al volo, sai che non abbiamo i Nomadi, questa cosa è pazzesca, adesso faremo delle ricerche, faremo in modo di integrare, però in compenso abbiamo sicuramente Francesca Michelin, abbiamo varie, ne abbiamo diverse, quale può essere la più famosa, vediamo un po', forse quella con Fedez, però è più Fedez il protagonista di quella, quindi no, potremmo mettere, vediamo un po', vediamo un po', l'amore esiste? Battito di ciglia, mi suona popolare, sentiamo.

0: ho beccato proprio la più celebre di Francesca Michelin, vabbè, però era giusto per ricordare che sarà a Gressoney nel mese di agosto gratuitamente in concerto. Noi ora ci colleghiamo invece con le notizie locali col Music Box. Prego.
1: Dove sei?
2: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
1: Allora calati subito e raggiungimi alla Cidac, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49 euro. E i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89 euro.
3: Cidac.

0: Sono previste modifiche alla circolazione su diverse strade regionali per consentire lavori di scavo, posa di cavidotti e interventi di ripristino. Sulla strada regionale 5 di Antagnò e sulla strada regionale 45 di Aias sarà attivo un senso unico alternato fino al 26 giugno. Sulla strada regionale 23 della Val Savaranche e sulla strada regionale 39 del Colle d'Arpi sono programmati interventi tecnici fino al 5 giugno, mentre sulla strada regionale 38 di Arpuilli i lavori proseguiranno fino al 30 giugno.
1: È stato firmato il decreto che assegna oltre 77 milioni di euro agli IZ Academy per il 2026. Le risorse serviranno ad ampliare l'offerta formativa, potenziare laboratori e tecnologie, sostenere stage e tirocini e attivare nuovi percorsi anche all'estero. Prevista anche una quota premiale del 30% per le fondazioni con i migliori risultati. Ulteriori 19,5 milioni saranno destinati allo sviluppo dei campus della filiera tecnologico-professionale.
0: Il Casinò della Valle presenta il quinto appuntamento di We Want Jazz 2026 domani venerdì 5 giugno. Alle 18, la Sala Gran Paradiso del Gran Hotel Biglia ospita il concerto relevé della Nice Drago Trio. La violinista e performer, tra i talenti più riconosciuti della nuova scena jazz europea, sarà sul palco con Federico Calcagno e Max Trabucco.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

Diciamo che i remake di Lady di Mojo sono sempre molto molto graditi, è il caso anche di questo pezzo che si chiamava For Life. C'è di mezzo Nell Rogers, uno dei più bravi produttori, devo dire, della muda storia, credo, della musica dance. Ci sono anche le firme di Zach Abel, di Wanderlux e di Kygo, che sono alcune delle eccellenze maggiori proprio di questo settore, di questo genere musicale ad oggi. Noi ci colleghiamo ancora con un disco che cambia molto il genere, è Espresso Macchiato di Tommy Cash, cambia anche la lingua e passiamo a questa specie di italiano, diciamo così.

0: espresso macchiato.
1: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
2: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
1: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
2: Te l'avevo detto, si può dire?
1: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
2: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

per un nanosecondo, poi m'ha sparato un colpo. Se non mi guardi indietro giuro che poi torna tutto a posto. Ma non ne faccio a meno, quindi mi giro e muoio. E quanto ho detto non lo faccio più, non ricado giù. Se non mi vuoi o non ti voglio. E quanto ho detto non ci casco più. E poi ci casco sempre, due cuori ed una mente. Vince sempre chi mente.

e tu brinderai alla mia. Mi ha fatto credere di essere speciale per un giorno, per un nanosecondo, poi mi ha sparato un colpo.

Un disco di Chaperone che l'anno scorso è stato di grandissima popolarità. Mentre mancano pochi minuti alle notizie, le notizie quelle nazionali, noi ora però ascoltiamo un pezzo dei Negrita, giusto per stimolare ancora un po' la nostalgia, e andiamo a risentire peraltro una canzone che si chiamava Rotolando verso Sud del 2000.

0: fatto con un disco libero, ma in realtà manca ancora un'ora a quel momento, quindi ora noi ci colleghiamo con le notizie.
1: Sono le 11 in punto.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Bentrovati dalla redazione.
4: Una fonte della sicurezza riferisce all'AFP che un casco blu è stato ucciso nel sud del Libano. Intanto la tregua fra Israele e Libano sarà subordinata alla cessazione completa del fuoco di Hezbollah e all'evacuazione di tutti i suoi membri dal settore della Litani meridionale. Il nuovo ciclo di colloqui inizierà nella settimana del 22 giugno con l'obiettivo di raggiungere un accordo globale. La Camera USA ha approvato una risoluzione che ordina il ritiro delle truppe americane dalla guerra in Iran.
3: Il conflitto russo-ucraino, dopo lo schiaffo a Putin nel giorno dell'apertura del forum economico a San Pietroburgo, con centinaia di droni lanciati da Kiev sul terminal petrolifero e sulle navi militari, non si fermano gli attacchi reciproci tra Mosca e Kiev. Droni russi hanno colpito nella notte Kherson, mentre l'esercito ucraino ha attaccato in Crimea. La presidenza UE ha annunciato l'avvio dell'iter per l'apertura del primo capitolo sull'adesione di Kiev.
4: Doveva essere una normale perquisizione finalizzata alla ricerca di armi, si è invece trasformata in una scoperta eccezionale, quella effettuata dai carabinieri in provincia di Reggio Calabria, dove è emerso un articolato bunker sotterraneo progettato per garantire protezione e vie di fuga a un eventuale latitante. Gli investigatori hanno individuato il rifugio nascosto dietro pareti apparentemente normali e sotto il pavimento dell'immobile controllato.
3: Gli italiani usano sempre meno banconote e sempre più carte, smartphone e strumenti digitali per effettuare acquisti e trasferimenti di denaro. Nel 2025 i pagamenti elettronici hanno registrato un'ulteriore crescita, confermando una trasformazione ormai strutturale nelle abitudini di consumo del paese. Secondo un'analisi del centro studi di un'impresa basata sui dati della Banca d'Italia, le operazioni effettuate con carte di pagamento hanno raggiunto quota 12,4 miliardi, con un incremento del 13,5% rispetto all'anno precedente.
4: Ultima spallata del maltempo, poi arriva l'estate sull'Italia. Dopo un inizio di giugno con un meteo fortemente instabile in alcune regioni caratterizzato da piogge e maltempo, ci si prepara a un nuovo e definitivo cambio di stagione. Prima di godersi definitivamente l'estate, però, l'Italia dovrà affrontare un'ultima fase di perturbazione che poi lascerà spazio a caldo e sole.
3: Il tennis al Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra aprirà il programma sul Philippe Chatrier, impegnati nella finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Ieri il derby italiano Berrettini-Arnaldi. Berrettini ha dovuto abbandonare la gara per infortunio. Ascoltiamo le sue parole.
5: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo.
4: Per ora è tutto, a più tardi.

0: comunque in questo disco di Achille Lauro a un certo punto ho la nettissima impressione che dica Agislov, citando il grande poeta Franco, com'è che si chiama lui? Franco
1: Agislov.
0: Sto qua, esatto.
1: Come on me, come on me.
0: Franco qualcosa, non mi ricordo.
1: Agislov.
0: Dice Agislov, cioè, giuro che dice Agislov, non me lo sono immaginato. Comunque, entriamo nella terza ora di oggi, dall'idea del caro Peugeot, c'è Tana Nai su Top Italia Radio con Ragni.
2: Avevamo parlato due volte,

0: sempre che il dolore non vuol dire necessariamente sangue. E che fan freddo cani.
1: In effetti, in punta di logica, non fanno una piega. Hai paura dei ragni che non ti hanno mai fatto niente. Mi pare una frase che potrebbe aiutare nel superamento dell'aracnofobia un sacco di persone. Magari, magari, insomma, ci sono persone terrorizzate. Quindi, no, non credo sia così semplice. Sto guardando invece le altre notizie. Come sapete, io cerco sempre un po' di svecchiare me stesso e di cercare di fare quello minimo che si interessa di tecnologie, di futuro. Ho amici che sono strappassionati di questa cosa. Sono bravissimi. Stanno dietro ogni virgola, ogni sospiro che proviene dalla Silicon Valley, che proviene dal mondo dell'intelligenza artificiale. Io mi perdo molte cose, però ogni tanto becco anch'io qualcosina. Ad esempio, si parla molto di intelligenza artificiale nel cinema, come sapete, no? Ci sono film che sono già stati creati con l'intelligenza artificiale, attori che non esistono, che sono stati creati dal zero. Beh, vedo che anche una leggenda di Hollywood come Martin Scorsese, grandissimo regista, insomma, ha deciso di abbracciare questa tecnologia, di abbracciare l'AI. Insomma, Martin Scorsese, ce lo ricordiamo, per Taxi Driver, Quei bravi ragazzi, Shutter Island, Wolf of Wall Street, tutta una serie di grandissimi film. Insomma, ha deciso di iniziare a utilizzarla per creare le storyboard. Quindi questo è quello che ha fatto, è entrato in Black Forest Labs, che è un laboratorio che si occupa proprio di questo. E quindi la storyboard cosa sarebbe? La storia, praticamente, diciamo, la storia, quella che si poteva chiamare la sceneggiatura una volta, no? Penso sia un po' la stessa cosa, spero di non fare gaffe. Questo è quello che ha detto, l'ha confermato il New York Times, è diventato socio e consulente di Black Forest Labs, che è una startup tedesca che crea immagini e video attraverso l'intelligenza artificiale. Quindi dice ancora: sono interessato all'intersezione tra tecnologia e narrazione e a come questa possa spingere i confini della creatività per creare esperienze più profonde e ricche per il pubblico.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: La giornata si apre con un cielo che prova più tonalità, un po' di luce, qualche velatura e nubi che salgono e scendono come sipari lenti, mentre nel pomeriggio l'aria si muove di più, ma senza mai diventare brusca. È una variabilità morbida che accompagna senza disturbare, e le sfumature sono il modo in cui il cielo ci racconta la verità.

anxiety. Beh, se da un lato vediamo il mondo andare a passi spediti verso un futuro sempre più tecnologico, registriamo anche la tendenza al vintage, al fatto di far tornare di moda delle tecnologie che sono un po' arretrate. Ah, quando lo facevo io però ero il vecchio di turno, va bene. Io quando io usavo le cuffie, che sto ancora usando, assolutamente non wireless, ma quelle proprio col cavetto, vecchissime, ero anziano. Certo, adesso vedo che vanno di moda le cuffiette, quelle col filo, i vecchi trend di moda. Beh, è tornato di moda il mallet, cioè quel taglio di capelli che andava negli anni 80, quello di MacGyver. Adesso tutti i ragazzini hanno praticamente i capelli di MacGyver, questa cosa è stupenda. Ma anche a livello tecnologico, lascia perdere i vinili, che sono sempre un po' rimasti come una cosa un po' stilosa, no, da tenere in casa, così. Ci sono proprio delle tecnologie che sembravano superate e che stanno tornando di moda. Il simbolo di tutto questo sono appunto le cuffiettine, da quello che leggo insomma online su vari articoli che si occupano di questa cosa qua, ma anche tutto il mondo della musica anni 80, anni 90, anni 70 sta tornando molto molto di moda, come a volersi rifugiare un po' nel passato, almeno questa sembra l'interpretazione la più facile che si può fare di un trend come questo, in un'epoca in cui c'è una tale offerta a livello musicale che sembra ancora più assurdo, no, in teoria, tornare indietro. Però forse, come dire, si riconosce una qualità anche diversa ai brani che hanno fatto la storia.

0: Ok, dopo Rang, sì, dopo Neck e Rang possiamo tranquillamente collegarci col Music Box. Scusatemi, mi ha tipo dato una botta in testa sta canzone, L'infinito più o meno. Adesso invece torniamo un po' indietro nel tempo e riscopriamo proprio uno di quei classici che si stanno sempre più apprezzando in epoca contemporanea. Sentiamo.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

Magari non siamo andati proprio a pescare negli anni 80-90, ma negli anni 2000 con un classico di James Blunt che si chiamava Carry You Home. Tra poco sta a voi invece suggerirci un disco con cui noi ci saluteremo. 349 722 5831, ora gli Ex Ambassador.

Vabbè, non bastasse la fantasia degli ascoltatori, usiamo questo spazio per dare anche qualche suggerimento, qualche dritta per il disco libero in chiusura. Momento almanacco. Dunque sono le 11.36 e il 4 giugno del 99, il cantante, questa però l'abbiamo già detta, viene ritrovato il corpo di Jeff Buckley, sì certo, era morto purtroppo 2 giorni prima, però viene ritrovato solo oggi nel 99, insomma, annegato sotto il ponte di Beale Street a Memphis. Gli U2 oggi nell'81 invece sono alla NBC, al Tomorrow Show, e cantavano I Will Follow e Twilight, la prima apparizione della band in TV negli Stati Uniti di sempre. Poi oggi usciva per la Nuclear Blast il nono disco dei Manowar, che è uscito nel 2002, oggi si chiamava Warriors of the World, disco d'oro in Germania. Usciva nell'84 per la CBS il settimo disco di Bruce Springsteen, Born in the USA, proprio oggi. Oggi invece nasceva Mikael Jorgensen, che non è l'ala destra che ha giocato nell'Udinese, nella Fiorentina, ma è il tastierista dei Wilco. Benissimo.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Se ami le moto, il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
3: Buongiorno dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Finisce nel peggiore dei modi il Roland Garros di Matteo Berrettini, che si ritira dal torneo per un problema all'anca nel corso del secondo set della partita con Arnaldi. Il tennista romano prova a stringere i denti ma alla fine è costretto ad alzare bandiera bianca. Sentiamo tutta la sua amarezza a fine gara.
4: Non volevo finisse così, ho fatto uno sforzo enorme per cercare di essere appunto in forma per questo torneo, per godermela, e forse mi sarei meritato appunto di magari anche di perdere, però di finire la partita. Purtroppo non è successo e i ragazzi, gli spogliatoi mi hanno detto di prendere il buono, quindi cercherò di prendere il buono di quello che ho fatto in queste due settimane.
3: Saranno dunque Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli a sfidarsi nella semifinale del Roland Garros, con la certezza che un italiano giocherà poi la finale. Un grande traguardo per entrambi, con Cobolli che lo commenta così.
5: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
3: Calcio: la giovane Italia di Silvio Baldini vince la prima delle due amichevoli in programma dopo la mancata partecipazione al Mondiale 2026. Gli azzurri battono 1-0 il Lussemburgo con gol di Pio Esposito. Le parole a fine gara del CT Baldini.
6: La cosa che ho visto è che, nonostante abbiamo fatto tantissimi cambi, i ragazzi hanno mantenuto sempre un certo equilibrio nello stare in campo, hanno sempre mantenuto la stessa fisionomia, non è che si sono persi, e quindi vuol dire che si sentono una squadra, che si sentono un gruppo. E questo mi lascia ben sperare anche per domenica.
3: Sarà addio tra la Juventus e Dusan Vlahovic. Dopo una lunga trattativa, l'attaccante serbo non rinnoverà il contratto coi bianconeri in scadenza il 30 giugno. Raggiungere un'intesa non era comunque facile. Le richieste di Vlahovic erano chiare: 8 milioni a stagione, più commissioni e premi alla firma, ma molto diverse dall'offerta della Dico Molli, che era pronto a dare a Vlahovic 6 milioni più bonus. Ma ora la storia è finita e a queste cifre sarà difficile rivedere l'attaccante serbo in Italia. Il volley esordio vincente per l'Italia femminile in Nations League. In Brasile le azzurre di Julio Velasco superano in 3-7 una Bulgaria brillante. È la 37esima vittoria consecutiva per l'Italia, nonostante in campo non si sia vista nessuna delle titolari del mondiale, compresa una Antropova che sta facendo i primi passi nel suo nuovo ruolo di schiacciatrice. Nella notte italiana, tra venerdì e sabato, ci sarà il secondo match con l'Olanda. Il basket NBA, gara 1 delle finals dei Knicks, che faticano nel primo tempo chiuso a meno 7 e nel terzo quarto sembrano sul punto di cedere quando San Antonio tocca il più 14. New York però sulle spalle del suo leader Jalen Brunson di Carl Anthony Towns, prima torna in partita e poi domina gli ultimi due minuti, chiudendo la sfida con un parziale di 11-0 che vale il colpo in trasferta, il punto dell'1-0 nella serie. Dalla redazione sportiva per il momento è tutto.
7: Grazie allora alla nostra redazione, come al solito, per il contributo. Noi andremo subito col disco. Scusate, sto morendo in onda. Col disco libero, con il ballottaggio per il disco libero. La prima delle due opzioni ci fa tornare proprio a quegli anni 80 che abbiamo nominato prima come un nuovo riferimento musicale anche nei più giovani. Il disco è Take On Me, questo.

avete qualche minuto, tre minuti per scegliere tra queste due opzioni. La prima degli AHA si chiama Take On Me, la seconda di Luca Carboni, Ci vuole un fisico bestiale. Basta votare al 349 722 5831 su WhatsApp.

Inconfondibile, inconfondibile anche solo l'inizio, l'intro di questa Take On Me degli Aha. Quindi chiudiamo con questa sorta di risata onomatopeica che hanno voluto scegliere come nome della band. Non c'entra nulla naturalmente con quello che ho appena detto, ma a noi italiani suona un po' così. Torniamo all'85.

acuto mai più raggiunto, credo, da nessuno. Forse anche un bene, perché fuori da un disco bello come questo potrebbe risultare piuttosto cringe. Però bellissima, Take On Me, 85, dall'album Headlines and Deadlines degli A-ha. Noi con questo ci salutiamo, appuntamento a domani dalle 9 in poi per l'ultima diretta settimanale, sempre dall'Ideal Car Peugeot. Ciao, ciao.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Bentrovati dalla redazione.
2: Un casco blu della missione UNFIL è stato ucciso nel sud del Libano dopo che un colpo di mortaio ha colpito una posizione vicino a Margion. Altri due militari della missione ONU risultano feriti. La Farnesina esclude che ci siano italiani coinvolti nell'attacco avvenuto nel settore est, dove non ci sono connazionali. Il raid è avvenuto nonostante l'annuncio di una tregua condizionata tra Israele e Libano, raggiunta dopo colloqui internazionali a Washington, riferiscono i media libanesi. Hezbollah però ha respinto il cessate il fuoco mediato dagli Stati Uniti.
1: Nuova escalation della guerra tra Russia e Ucraina, con attacchi reciproci che anche oggi hanno provocato vittime e danni sia nella Crimea annessa da Mosca sia nella regione di Kiev. Le autorità russe e ucraine hanno riferito di morti, feriti e incendi causati da raid con droni e missili, mentre il conflitto continua senza segnali concreti di de-escalation.
2: Un urlo della mamma di Pamela Genini contro Gianluca Soncin. È iniziato così il processo per il femminicidio della 29enne, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025 a Milano, per mano, secondo l'accusa, dell'ex fidanzato. Dopo il grido, una Smirnova è scoppiata in lacrime, appoggiandosi fra le braccia dell'avvocato Nicodemo Gentile. La donna è uscita dall'aula perché alla vista dell'uomo non si è sentita bene. Soncin, accusato di omicidio volontario pluriaggravato da premeditazione, stalking, futili motivi, crudeltà e legame affettivo, rischia l'ergastolo.
1: È morta a 56 anni l'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo col fumetto e poi il film Persepolis. L'ha annunciato il suo entourage, secondo quanto riferisce il quotidiano Le Parisien. Satrapi, disegnatrice e illustratrice, viveva in Francia da circa 30 anni. Diversi suoi fumetti diventati celebri, ma anche i suoi film.
2: Il fascino delle Dolomiti continua ad attirare coppie da tutta Europa, soprattutto dalla Germania, ma il crescente numero di matrimoni celebrati in Alto Adige sta trasformandosi in un problema amministrativo per molti comuni. Quello che fino a pochi anni fa era considerato un fenomeno positivo per il turismo e l'immagine del territorio, oggi rischia infatti di mettere in crisi gli uffici di Stato civile, sommersi da pratiche, richieste e adempimenti burocratici. Diverse amministrazioni locali hanno già adottato misure restrittive per contenere il fenomeno.
1: Lo sport: sarà derby italiano in semifinale del Roland Garros e a giocarselo domani saranno Flavio Cobolli e Matteo Arnaldi. Ieri il tennista romano ha battuto Félix Auger-Aliassime nel suo quarto di finale, mentre il sanremese si è guadagnato l'accesso al penultimo atto dello Slam parigino dopo il ritiro di Matteo Berrettini. Ho l'occasione della vita, ha detto Cobolli. Ascoltiamolo.
3: Sono orgoglioso un po' per tutto, è una giornata fantastica, non per me solo ma anche per il tennis italiano. Intanto siamo contentissimi di avere un altro italiano in finale di un grande slam, e questo ci dà tanta energia per continuare a migliorarci, per continuare a stare sul pezzo.
2: Per ora è tutto, a più tardi.

0: Sia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Che giornata spettacolare in montagna oggi! Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
2: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro e la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
1: Andiamo! Guido io verso la...

0: oggi al Teatro della Ville di Aosta è prevista una proiezione dedicata alle scuole del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. L'iniziativa propone agli studenti uno sguardo sul periodo della nascita della Repubblica e sull'estensione del diritto di voto alle donne, offrendo un'occasione di approfondimento storico e civico attraverso il linguaggio cinematografico.
1: Nel settore agricoltura e risorse naturali è stato definito il piano triennale degli interventi in amministrazione diretta, che prevede investimenti per circa 13 milioni di euro l'anno e l'impiego di oltre 400 addetti idraulico-forestali. Le attività riguarderanno manutenzione, tutela del territorio e lavori forestali. Il piano copre il periodo 2026-2028 e garantisce continuità operativa ai cantieri distribuiti sul territorio regionale.
0: Nel settore istruzione e cultura vengono definite nuove modalità per richiedere il contributo di 500 euro destinato alla formazione di educatori e docenti che hanno lavorato nelle scuole valdostane negli ultimi anni. Il termine per presentare le domande è fissato al 30 giugno. Approvato anche l'accordo con la Cave de Sonze Comunes per valorizzare il castello di Emavigli e i siti culturali della valle.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Super Trailers, il cinema alla radio.
2: Stai ascoltando?
3: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
4: Ho l'iperacusia, sono allergico ai rumori forti.
2: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
5: Vuoi fare soldi veri?
6: Chiamami.
7: Non fare niente di stupido.
8: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
9: Scordatelo, ho chiuso.
10: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
11: Io sono solo un accordatore.
8: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
1: Super Trailers.
12: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
13: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
14: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
15: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
13: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
16: Lo lascerai, prima o poi.
13: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
1: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema.

0: sono le 13 in punto.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club, sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network, VDA come la Valle d'Aosta.
2: Bentrovati dalla redazione.
3: Un casco blu ucciso in Libano, l'accordo per il cessate il fuoco tra Israele e Libano non regge. Nella notte italiana era stata raggiunta un'intesa per una tregua, ma nella giornata di oggi continuano i raid degli attacchi dell'IDF. Nelle prime ore della giornata è stata annunciata la morte di un casco blu dell'ONU nel sud del Libano. La conferma è arrivata dall'UNIFIL, che ha riportato come il peacekeeper della missione delle Nazioni Unite nel paese sia morto a causa delle gravi ferite riportate. Si tratta di un soldato serbo.
2: Sono comparsi questa mattina e si sono avvalsi della facoltà di non rispondere davanti al GIP di Castrovillari. Safer Ahmed e Ali Raza, entrambi di 31 anni, pakistani, i due fermati per la strage dei braccianti di lunedì scorso in Calabria, dove tre migranti afghani ed uno pakistano sono stati uccisi arsi vivi all'interno di un minivan. Sono due le ipotesi seguite dagli inquirenti. La prima è che si sia trattato di una punizione da parte dei caporali, la seconda è quella di uno scontro tra gruppi di diverse nazionalità per il controllo del lavoro nei campi.
3: È iniziato davanti alla Corte d'Assise di Milano il processo con rito immediato a Gianluca Soncin, accusato del femminicidio di Pamela Genini, la modella di 29 anni, uccisa nella sua casa a Milano il 14 ottobre dello scorso anno dall'ex compagno, il cui cadavere è stato profanato nella tomba nel cimitero di Strozza. Il 53enne, imputato per omicidio volontario pluriaggravato dalla premeditazione, dai futili motivi, dalla crudeltà e della relazione affettiva terminata, rischia la condanna all'ergastolo.
2: Non ci sono elementi concreti per poter confermare i contatti e rapporti diretti tra Cosa Nostra e l'ex presidente del Consiglio Silvio Berlusconi, morto nel 2023, e suo stretto collaboratore Marcello Dell'Utri. Per questo la GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1993.
3: La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
2: Il futuro dello sconto sulle accise dei carburanti resta incerto. A pochi giorni dalla scadenza della misura fissata per il 6 giugno, il governo starebbe valutando un cambio di rotta, abbandonare gli aiuti estesi a tutti gli automobilisti per concentrare le risorse sulle famiglie economicamente più fragili. L'ipotesi, che avrebbe guadagnato terreno nelle ultime ore, prevede infatti l'introduzione di un contributo una tantum da 100 euro destinato ai nuclei con ISEE non superiore ai 15.000 euro. La platea potenziale sarebbe di circa 1,2 milioni di famiglie.
3: Per ora è tutto, a più tardi.
4: Young money.

Lo sai che una ferita si chiude e dentro non si vede? Che cosa ti aspettavi da grande? Non è tardi per ricominciare. E scegli una strada diversa e ricorda che l'amore non è violenza. Ricorda di disobbedire e ricorda che è vietato morire, è vietato morire.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vita.

0: trendy, moda, tendenze e lifestyle.
1: Bentrovati da Giulia Carla Di Carlo. La tavola rappresenta da sempre il fulcro pulsante della vita domestica, un palcoscenico dove si intrecciano relazioni e sapori. In questo spazio di pura condivisione, il servizio di posate smette di essere un mero strumento per elevarsi a vero ambasciatore del gusto personale. Abbandonati i retaggi di un'etichetta troppo rigida, apparecchiare diventa oggi un gesto creativo, una dichiarazione di ospitalità che passa attraverso la cura del minimo dettaglio. La scelta dei metalli definisce l'atmosfera dell'intero pasto, regalando ai commensali un'esperienza visiva che anticipa il piacere del cibo. L'evoluzione del disegno industriale ha ridefinito l'ergonomia di questi oggetti, trasformandoli in estensioni naturali della mano. Soppesare una forchetta ben bilanciata o impugnare un coltello dal manico perfetto restituisce una sensazione di totale armonia. Le fucine sperimentano continuamente nuove leghe e finiture, allontanandosi dal dominio dell'acciaio lucido. Superfici satinate o sabbiate conquistano la scena, offrendo una matericità più calda. Le sfumature si moltiplicano, esplorando bagliori ramati, neri opachi o delicati riflessi che dialogano morbidamente con la porcellana. Il concetto stesso di corredo unitario cede il passo a una visione più fluida dell'allestimento. Sulla mensa di maggio la mescolanza di stili non è più considerata un errore, ma una scelta estetica ricercata. Accostare un cucchiaio dal sapore antico, ereditato dalle generazioni passate, a un coltello dalla linea estremamente pulita crea un contrasto ricco di fascino narrativo. Questa libertà compositiva permette di costruire scenografie sempre nuove, capaci di adattarsi a un pranzo veloce illuminato dal sole primaverile o una cena sotto le stelle, dove ogni elemento racconta la sua storia. In un'epoca in cui i pasti si consumano in fretta, investire in strumenti di qualità rappresenta un invito a rallentare il ritmo. Apparecchiare con cura la mensa quotidiana significa restituire dignità al rito della nutrizione e celebrare l'incontro. Non si tratta di ostentare, ma di circondarsi di pura bellezza. Sentire il tintinnio di un metallo nobile contro il piatto o osservare la luce che accarezza i profili di un coltello sono piaceri silenziosi che arricchiscono l'animo. Un buon servizio non invecchia mai, acquista fascino con l'uso, caricandosi dei ricordi di innumerevoli brindisi. È la firma del padrone di casa, un dono a chi si siede con noi per condividere il pane. Lasciatevi conquistare dal piacere di una tavola ben pensata in ogni occasione. E per ora è tutto da Giulia Carla De Carlo, ma prima di salutarci vi lascio con una citazione dello scrittore francese Daniel Pennac. Se oggi l'uomo non mangia più l'uomo è unicamente perché la cucina ha fatto dei progressi.
0: Trendy, moda, tendenze e lifestyle.

0: Alex, dove sei?
1: In Falesia. Ho appena chiuso un 6B. Ma fa un caldo pazzesco. Sogno occhi aperti qualcosa di fresco.
0: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco. Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€. CIDAC, CIDAC.
2: Trovati dalla redazione sportiva e da Daniele Campanari. Roland Garros è il giorno di Sara Errani e Andrea Vavassori. La coppia azzurra apre il programma sul Philippe Chatrier con la finale del doppio misto contro Gabriela Dabrowski ed Evan King. Sara e Andrea possono confermare il titolo conquistato un anno fa. Sarebbe per loro il quarto major in carriera nella specialità. Giovedì dedicato anche alle semifinali femminili che disegneranno una finale slam inedita. Prima toccherà Marta Kostiuk e Mirra Andreeva, poi la sfida tra le rivelazioni Diana Schneider e Maja Wałinska. Calcio, il Milan valuta con convinzione l'opzione di affidare la propria panchina a Oliver Glasner. Questo è quanto emerge dall'incontro che si è svolto nelle scorse ore in Germania con l'ormai ex allenatore del Crystal Palace. Un ottimismo che coinvolge entrambe le parti e che cresce di ora in ora, per quanto la dirigenza rossonera ha già fatto intendere che avrà bisogno di tempo per prendere una decisione definitiva. Restano comunque ancora aperte altre possibilità con Maurizio Pochettino e Arne Slot pronti a inserirsi. La Formula 1 sbarca in Europa dopo aver gareggiato in Oceania, Estremo Oriente e Nord America. Il fine settimana sarà dedicato al Gran Premio di Monaco. Il vecchio continente comincia dunque la sua lunga porzione di calendario con una grande classica istituzione del mondiale stesso. Un mondiale che dopo 5 round vede al comando Kimi Antonelli. Il 19enne italiano ha vinto 4 delle 5 gare disputate, costruendo un solido vantaggio di 43 punti sul compagno di squadra George Russell in classifica generale. Per Monte Carlo occhi puntati sulla Ferrari che parte tra le favorite. Atletica, è il giorno del Golden Gala, l'attesissima tappa di Roma della Diamond League. Oggi dalle 19.15 sarà una passerella di stelle allo Stadio Olimpico per uno degli eventi principali della stagione dell'atletica. Saranno 18 gli azzurri impegnati con campioni del calibro di Nadia Battocletti, Marcel Jacobs e Andy Diaz tra i favoriti nelle rispettive specialità. Attesa enorme per Jacobs che si misurerà in uno spettacolo 100 metri con l'oro olimpico di Parigi 2024 Noah Lyles e quello dei 200 Letzile Tebogo. Nel triplo Andy Diaz inizia la sua stagione outdoor e non ha nascosto di voler puntare al record del mondo. Battocletti gareggerà sui 5.000 metri un anno dopo aver firmato proprio all'Olimpico il record italiano. Oggi è anche il giorno della gara 3 della semifinale di basket tra Reyer Venezia e Virtus Bologna. Una partita molto attesa con le due formazioni che arrivano al taliercio in perfetta parità. La serie è sull'1-1 con Venezia che ha espugnato la Virtus Arena all'esordio vincendo 83-91, mentre in gara 2 si è rialzata Bologna imponendosi con un netto 98-79. Ora però ci si sposta in Laguna con la Reyer che ha ribaltato il fattore campo e ora due match tra le muramiche per provare a chiudere la serie e andare in finale. Dalla redazione sportiva è tutto.

0: Sono le 14 e un minuto. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buongiorno dalla redazione.
2: Apriamo con gli esteri. Altissima tensione in Libano. Hezbollah ha fatto sapere questa mattina di aver rifiutato il cessate il fuoco con Israele mediato dagli Stati Uniti. Il presidente libanese Aoun, in un incontro con la stampa, ha parlato di negoziati molto difficili e ha affermato che l'accordo di tregua rappresenta l'ultima opportunità. Intanto il governo italiano esprime la più ferma condanna per l'uccisione di un peacekeeper serbo di UNIFIL nel sud del Libano e per il ferimento di altri militari impegnati nella missione.
1: La cronaca. È la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione, nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce e di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
2: Al via davanti alla corte d'assise di Milano il processo a Gianluca Soncin, l'imprenditore di 53 anni in carcere per l'omicidio pluriaggravato della compagna Pamela Genini, uccisa con 76 coltellate la sera del 14 ottobre 2025. L'uomo è entrato di nascosto nell'appartamento della vittima in via Iglesias, era riuscito a ucciderla nonostante la polizia fosse alla porta. All'ingresso in aula dell'imputato, la mamma della vittima, Una Smirnova, ha urlato bastardo prima di scoppiare in lacrime e allontanarsi.
1: Politica. La Camera dei Deputati ha approvato stamani in aula il disegno di legge delega Pichetto sul nucleare sostenibile. Il provvedimento passa ora al Senato. Il governo conta sull'approvazione definitiva prima della pausa estiva per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. La legge delega ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare.
2: È morta in Francia all'età di 56 anni l'artista franco-iraniana Marjane Satrapi, che ha raggiunto la massima notorietà in tutto il mondo con il fumetto e poi il film Persepolis. Marjane Satrapi, si legge in un comunicato dei suoi familiari trasmesso all'agenzia AFP, è morta di tristezza poco più di un anno dalla scomparsa di Mattias Repa, suo marito e amore della sua vita.
1: Il tennis. Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in un'ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Benčić e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
2: È tutto, a più tardi.

0: Succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su danwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Sono previste modifiche alla circolazione su diverse strade regionali per consentire lavori di scavo, posa di cavidotti e interventi di ripristino. Sulla strada regionale 5 di Antagnò e sulla strada regionale 45 di Aias sarà attivo un senso unico alternato fino al 26 giugno. Sulla strada regionale 23 della Valsavaranche e sulla strada regionale 39 del Colle d'Arpi sono programmati interventi tecnici fino al 5 giugno, mentre sulla strada regionale 38 di Arpuilli i lavori proseguiranno fino al 30 giugno.
2: È stato firmato il decreto che assegna oltre 77 milioni di euro agli ITS Academy per il 2026. Le risorse serviranno ad ampliare l'offerta formativa, potenziare laboratori e tecnologie, sostenere stage e tirocini e attivare nuovi percorsi anche all'estero. Prevista anche una quota premiale del 30% per le fondazioni con i migliori risultati. Ulteriori 19,5 milioni saranno destinati allo sviluppo dei campus della filiera tecnologico-professionale.
1: Il Casinò della Valle presenta il 5° appuntamento di We Want Jazz 2026 domani venerdì 5 giugno. Alle 18, la Sala Gran Paradiso del Gran Hotel Biglia ospita il concerto relevé della Nice Drago Trio. La violinista e performer, tra i talenti più riconosciuti della nuova scena jazz europea, sarà sul palco con Federico Calcagno e Max Trabucco.
3: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

0: Corsia Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Un saluto a tutti i nostri ascoltatori, queste pillole di Io sono Manuel
2: e io sono Chiara.
1: A Ike tra...

0: Sì, vabbè, ma quello lo fa anche senza la I.
1: Comunque, la startup si chiama Petty Chat e ha creato un collare intelligente per cani e gatti.
0: Sì, vabbè, che non è solo un accessorio figo, ma prova proprio a tradurre quello che il tuo animale sta dicendo, diciamo.
1: Il dispositivo pesa pochissimo, circa 27 grammi, quindi non dà fastidio all'animale.
0: Dentro però ha un bel po' di tecnologia. Microfono, sensori di movimento, accelerometro.
1: Quindi non ascolta solo i suoni, ma capisce anche come si muove.
0: E qui entra in gioco la I, perché usa un modello come Alibaba Queen.
1: Addestrato su più di 1 milione di dati tra versi e comportamenti.
0: E in pratica prova a collegare come si muove, più il suono che fa e uno stato emotivo.
1: Tipo fame, ansia, gioia o il classico portami fuori subito.
0: Che quello lo capisci anche senza collare.
1: Sì, ma qui arriva la parte interessante. La traduzione è quasi immediata, circa 1,2 secondi.
0: Quindi abbaia e tu ricevi la versione umana.
1: E non finisce qui, perché è anche bidirezionale.
0: E cioè?
1: Tu parli e lei trasforma la tua voce in suoni più familiari per lui.
0: Ok, questa è la parte che mi preoccupava davvero.
1: Perché?
0: Perché se capisce davvero cosa gli dico, ma io non posso più fare finta di niente.
1: Tipo quando dici, dopo usciamo, e poi sparisci.
0: Sì, vabbè, questi sono dettagli tecnici.
1: Comunque costa circa $118 e anche GPS e notifiche per la sicurezza.
0: Quindi, oltre a parlare, lo controlli pure.
1: Multitasking emotivo.
0: La vera domanda però è un'altra. Siamo pronti a capire davvero che cosa pensano i nostri animali?
1: Perché finché immagini è tutto più semplice.
0: Sì, ma poi quando inizi a tradurre cambia il rapporto, eh?
1: Magari diventa anche più profondo.
0: Dio, magari scopri che vuole solo mangiare da te.
1: Più onesto di così.
0: Sì, ma alla fine il punto è questo.
1: Non stiamo insegnando agli animali a parlare.
0: Ma no, stiamo cercando di capirli meglio.
1: Se davvero iniziassimo a tradurre tutto, rischieremmo di scoprire che il gatto ci tollera e basta.
0: Sì, vabbè, ma io quello lo sospettavo già da tempo, eh. Comunque, forse per una volta il problema non è quello che dicono loro, ma

0: Sono le 15 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio dalla redazione.
3: Apriamo con la cronaca, è la sesta volta che l'assurda inchiesta di Firenze finisce nel nulla. Così Marina Berlusconi, presidente di Fininvest e Mondadori, ha commentato la notizia dell'archiviazione nell'ambito delle stragi del 93, delle accuse nei confronti di suo padre Silvio Berlusconi e di Marcello Dell'Utri. Parla di un risultato che non stupisce, di un teorema giudiziario e mediatico costruito con il fango del pregiudizio ideologico. Si scaglia contro la magistratura anche il ministro degli esteri Tajani. Sei archiviazioni sono la prova di un disgustoso accanimento, le parole del vice premier.
2: Gli esteri, Tel Aviv e Beirut, hanno annunciato di aver raggiunto un accordo sul rinnovo del cessate il fuoco, ma in Libano si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio vicino a Mariayun, nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. Condanna dell'Italia, è stato là, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere di aver rifiutato l'accordo di tregua. Senza il ritiro delle IDF hanno detto non firmiamo.
3: La politica e i primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035. A sbilanciarsi dopo il voto alla Camera il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin, in conferenza stampa a Montecitorio dopo che l'Aula ha approvato stamani il disegno di legge delega sul nucleare sostenibile. I voti favorevoli sono stati 155, gli astenuti 8, i contrari 86 tra le proteste delle opposizioni. Il testo passa ora al Senato per l'approvazione definitiva che il governo punta ad ottenere prima della pausa estiva.
2: Nel 2021 nel mondo 1,5 milioni di persone sono morte a causa del cibo contaminato con virus, batteri, ma soprattutto elementi chimici come arsenico e piombo. Circa 866 milioni invece le persone che si sono ammalate. A pagare il prezzo più alto sono soprattutto i bambini, che sono più vulnerabili agli effetti dei contaminanti e hanno un rischio 3 volte più alto di ammalarsi. È quanto emerge da un rapporto sostenuto dall'Organizzazione Mondiale della Sanità e pubblicato sulla rivista Lancet Global Health.
3: L'artista franco-iraniana Marjan Satrapi, divenuta famosa in tutto il mondo con il fumetto e il film Persepolis, è morta all'età di 56 anni, come è annunciato oggi dal suo entourage. Marjan Satrapi è morta dal dolore di poco più di un anno dopo la scomparsa di Mattias Ripa, suo marito e l'amore della sua vita, si legge in una dichiarazione della famiglia inviata all'AFP. Il produttore, attore e sceneggiatore è scomparso l'8 aprile 2020.
2: Il tennis. L'Italia batte il primo grande colpo a Roland Garros 2026. In attesa di sapere di più sugli esiti del singolare maschile e del doppio maschile, Sara Errani ed Andrea Vavassori trionfano nel torneo di doppio misto, confermandosi per la seconda edizione di fila i campioni della specialità sulla terra rossa di Parigi. Nulla da fare, in finale per la canadese Gabriele Dabrowski e lo statunitense Ivan King, battuti 4-6, 6-3, 10-4 al match tie break. Domani alle 19 il derby azzurro in semifinale tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli.
3: È tutto, a più tardi.

ogni mattina e vedo un po' che tempo fa. È giovedì, non è il giorno ideale, perché stando alle classifiche, al sondaggio che abbiamo visto ieri, i giorni migliori restano lunedì e il venerdì, ma nel frattempo ci avviciniamo anche al venerdì, ci avviciniamo ad un altro weekend dopo il Ponte Lungo. Come state? 349 7225 831, questo è il numero per interagire insieme a me. Come sempre l'appuntamento prevede 3 ore insieme, dalle 15 alle 18. Io sono Chiara, Radio Video Network è l'applicazione che dovete correre a scaricare, e andate a mettere un bel mi piace alla pagina Instagram e Facebook @Top Italia.

I Maroon 5 insieme a Cardi B con Girls Like You, ragazze come voi. Direttamente dal 2018, 15 e 13 minuti, giovedì 4 giugno 2026,

0: secondo il Federal Consumatori e Alto Consumo. Noi rimaniamo qui, nel frattempo leggiamo il listino e poi facciamo il confronto. Nel frattempo mi fermo un attimino, ma poi torno subito da voi e andiamo tutti sotto il sole.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

costa tanto, i servizi balneari sono aumentati del 2,7% rispetto all'anno precedente, ovvero il 2025, ma se si tengono conto anche dei dati del 2024, ombrelloni, sdraio e lettini. Le regioni con i ricari più elevati sono Calabria e Sicilia. Entrambe partivano da medie molto molto

un giorno, perché ormai in programma il 5 giugno c'è il matrimonio di Dua Lipa e Calum Turner, quindi è per questo motivo. In Sicilia c'è i prezzi sono alle stelle perché arriva Dua Lipa. No, sto scherzando, però sto ipotizzando. Per quanto riguarda l'abbonamento stagionale, altro incremento del 3%, 2.161 euro dai precedenti 2.098, leggero rincaro anche sui prezzi degli abbonamenti giornalieri, ti pareva 37 euro.

collaborazione tutta al femminile, quella di Sari insieme ad Epoch con la loro Margherita. È molto bella, è molto rilassante questa canzone. 15 e 26 minuti, stai ascoltando Break On in questo giovedì 4 giugno 2026.

dei rincari, specialmente in Calabria e in Sicilia. Voi dove andrete? Dove vi sposterete? Spazio i vostri messaggi al 349-7225-831. Prima di scoprire a quale anno ci condurrà il Music Box, c'è Zed The Middle insieme a Marry Monis e

arriva al momento giusto. Mentre gli Stati Uniti si preparano a ospitare i mondiali di calcio, il ruolo di Beckham nell'elevare la popolarità del calcio in America e non solo, la sua dura

quindi chissà quanto sarà lunga ormai questa passeggiata piena di stelle, passeggiata piena di talenti, e magari un bel giorno ognuno di noi avrà la propria stella, e chissà, ma tutto è possibile nella vita, basta volerlo, basta desiderarlo e basta crederci. Ecco, quanta filosofia

Sassia Millemoto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Macna, scooter e moto Kinco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.

6 e ritorniamo a parlare di Toy Story 5. Abbiamo scoperto che la colonna sonora sarà firmata da Taylor Swift, del resto lei è ormai la protagonista, lo è stata

0: smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buon pomeriggio dalla redazione.
2: La grazia a Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla, e questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali.
1: Un insegnante della scuola militare Telier di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali.
2: Politica: alla Camera approva il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. I sì sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
1: Il Senato ha intanto approvato il DDL Valditara sul consenso informato a scuola. Il testo, già approvato dalla Camera e passato oggi con 78 voti favorevoli e 38 contrari, diventa legge. L'obiettivo è quello di regolamentare l'insegnamento dei temi legati all'educazione sesso-affettiva. Il DDL Valditara stabilisce l'obbligo nelle scuole secondarie di primo grado e secondo grado di acquisire il consenso informato scritto dei genitori o degli studenti se maggiorenni prima di avviare attività o progetti relativi a sessualità e affettività. Nelle scuole di infanzia e primaria, invece, è vietato.
2: Gli esteri: la tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di Unifil. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele. Il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua. Un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
1: Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari, era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta.
2: È tutto, a più tardi.

Basta un clic e azionate la vostra radio preferita, perché non ce n'è soltanto una, ce ne sono quattro. E poi chiocciola Top Italia Radio è il nickname sia per Instagram che per Facebook. È molto semplice, li trovate in real time tutti gli aggiornamenti del caso. È un po' il backstage. Quindi le coordinate ve le ho date, poi c'è il sito www.topitaliaradio.it, non bisogna dimenticare anche il sito. E adesso invece c'è Annalisa, come sempre spazio alla buona musica, l'abbiamo cantata ma non ci stanchiamo mai, esibizionista.

darci degli ottimi consigli di vita, delle ottime riflessioni, e cercheremo di rispondere a questo quesito: che cosa rende davvero una persona indimenticabile? Voi penserete già, magari avete in

0: succede sempre così. Ho un importante call online e internet fa i capricci.
1: Succede sempre così. Ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
0: Ora passo a Down Wi-Fi. A meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia, poi, dove non arriva praticamente niente.
1: Te l'avevo detto. Si può dire?
0: Sì, me l'avevi detto. Ma sai che rimando sempre tutto.
1: Basta rimandare. Passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
2: Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
3: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
2: Andiamo! Guido io verso la CIDAC!

Ed Sheeran. Miei cari, ora dobbiamo affrontare questa questione. Grazie all'aiuto, al supporto di psicologi, abbiamo una risposta a questa domanda. Cosa rende davvero una persona indimenticabile agli occhi degli altri? E già vi ho tolto alcune idee, perché secondo me la maggior parte di voi mi avrebbe risposto sì. È una persona carismatica, è sicura di sé, con un comportamento estroverso, deciso, diretto. Niente di tutto questo. Entriamo nel vivo della questione. Lo studio ha coinvolto 139 adulti e ha osservato due tipi di comportamenti.

Achille Lauro con Amore Disperato. 16 e 28 minuti, qui a Breakon si sta parlando di cordialità, una qualità che cattura l'attenzione delle persone e soprattutto è un

0: qualità oppure no? Certo, lo devono dire gli altri, perché poi bisogna lasciare il segno alle persone. Poi certo, se poi ogni tanto lasciamo il segno anche a noi stessi per quello che facciamo, non male, tutta autostima ce la portiamo a casa. Però secondo voi pensate di possedere questa qualità e di lasciare la scia? Vi lascio pensare, adesso è arrivato il momento del Music Box.
1: Alex, dove sei?
2: In Falesia! Ho appena chiuso un 6B! Ma fa un caldo pazzesco! Sogno occhi aperti qualcosa di fresco!
1: Allora calati subito e raggiungimi alla CIDAC, il paradiso del fresco! Pensa che dal 3 al 16 giugno c'è la confezione di gelato Magnum da 4 pezzi a soli 3,49€ e i mitici lamponi gelati Franui ricoperti di cioccolato. 150 grammi concentrati di bontà a soli 4,89€.
3: CIDAC! CIDAC! Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in vinile.

domani non lo so. E questa sera Loredana Bertè non si dice no insieme alla partecipazione e collaborazione con i Bundabash, e sicuramente molte fan non hanno detto di no al concerto di Erama previsto per l'11 giugno a San Siro, una data davvero importante per l'artista, anche perché da poco ha pubblicato il suo nuovo singolo Cabana e nelle ultime ore

Sapete, una canzone che mi ha conquistato, ho adorato al primo ascolto, infatti si intitola proprio Adore You e sicuramente ammirerete anche questa. Ora c'è Alan Walker con Dark Side dal 2018.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Buon pomeriggio dalla redazione sportiva. Il tennis, Sara Errani e Andrea Vavassori sono ancora i campioni del doppio misto a Roland Garros. Gli azzurri confermano il titolo nella specialità grazie al successo in rimonta su Gabriela Dabrowski ed Ivan King con il punteggio di 4-6, 6-3, 10-4 in 1 ora e 20 minuti. Ufficializzato intanto il programma delle semifinali del Roland Garros, in programma venerdì sul Philippe Chatrier. Si parte alle 14.30 con la sfida tra Jakub Bensic e Sasha Zverev, poi alle 19 ci sarà il derby azzurro tra Matteo Arnaldi e Flavio Cobolli. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti 2 giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre 2, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. 2 invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Come annunciato in una nota sul proprio sito ufficiale, il Napoli comunica di aver risolto consensualmente ed in anticipo, rispetto alla naturale scadenza, i rapporti di lavoro con l'allenatore Antonio Conte e con i suoi collaboratori. La società ha ringraziato il tecnico e il suo staff per l'eccellente lavoro svolto. Mondiali 2026, le bottiglie d'acqua riutilizzabili portate dai tifosi non saranno ammesse negli stadi. Lo ha comunicato mercoledì la FIFA, citando una misura di sicurezza che costringerà tuttavia ad acquistare l'acqua all'interno degli impianti. Il loro prezzo, ha assicurato, rimarrà in linea con quello degli altri eventi organizzati. Formula 1, giorno di conferenza stampa piloti al Gran Premio di Monte Carlo. Per la Ferrari c'è Charles Leclerc che parla del rinnovo con la scuderia del cavallino. Amo il team, ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera, ma c'è fiducia, ha detto. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane. E poi ha concluso. Mi volevano altre squadre, ma questa è stata la scelta giusta. È tutto dalla redazione sportiva, appuntamento alla prossima edizione.

sono 16:50 minuti, giovedì 4 giugno 2026. Anche se siamo solo a giugno, nel frattempo ci sono un po' di rumors, indiscrezioni sull'evoluzione di Sanremo 2027, perché ci sarà comunque il cambiamento del direttore artistico e ci saranno anche dei cambiamenti. Per esempio, prima stavo leggendo, ci sarà una serata, forse sarà sostituita quella delle cover, una serata dedicata all'Eurovision Song Contest. Non lo so, perché adesso ci sono tutti i vari esperimenti, ci sono tutti i vari working in progress, vedremo. Nel frattempo, se non sapete dove vivere, io vi do la classifica dei migliori paesi dove vivere.

Calvin Harris con Faking It. E adesso vi do la classifica dei migliori paesi dove vivere nel 2026, stando all'ultimo rapporto fatto da Immigration Index 2026. Al decimo posto troviamo la Spagna, seguita da Norvegia e Danimarca. In settima posizione ci sono gli Stati Uniti d'America, c'è sempre quel sogno americano, mentre al sesto posto compare l'Irlanda. E adesso entriamo nella top 10. Si parte con la Germania, seguita da Australia e Lussemburgo. Al secondo posto c'è l'Islanda, che nel 2025 occupava la prima posizione. Ora scopriamo insieme quale nazione ha superato l'Islanda nel 2026.

l'efficienza del sistema sanitario e le solide prospettive economiche. Quindi, se state pensando di cambiare la vostra vita, dovete trasferirvi proprio in Svizzera. Ci sono tantissimi vantaggi per

sostenibile, caratteristiche che non mancano se vi doveste trasferire in Svizzera. Si conclude la seconda ora di Break On con Live in the Moment.

0: Sono le 17 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buon pomeriggio, ben trovati dalla redazione.
3: Apriamo con gli esteri. La tensione in Libano rimane altissima nonostante il rinnovo del cessate il fuoco tra Tel Aviv e Beirut. Nel paese dei cedri si continua a morire. A perdere la vita nelle ultime ore è stato un casco blu di UNIFIL. Si chiamava Milovan Jovanovic, era serbo e avrebbe compiuto 37 anni fra qualche giorno. È stato colpito da un mortaio nel sud-est del paese. Altri due peacekeeper, uno originario della Spagna e l'altro di El Salvador, sono rimasti feriti. È stato Hezbollah, denuncia Israele, e il gruppo militante sciita ha fatto sapere questa mattina di rifiutare l'accordo di tregua, un accordo definito una capitolazione e una sconfitta dal leader di Hezbollah, Qassem, che ha invitato il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele.
2: La grazia Nicole Minetti resta, non ci sono motivi per rivalutarla. È questa la presa d'atto di Sergio Mattarella dopo gli accertamenti sollecitati dallo stesso Quirinale. La decisione del capo dello Stato era attesa alla luce di quanto prodotto dalla Procura Generale di Milano, che ieri aveva chiuso le porte concludendo al termine della nuova istruttoria e citando le indagini difensive della stessa ex consigliera regionale lombarda e del suo compagno Giuseppe Cipriani, che il quadro era rimasto invariato rispetto al primo parere. Nessun festino con escort e droga nel ranch uruguaiano della coppia, ma solo incontri conviviali. Il Quirinale precisa che il capo dello Stato grazia da 11 anni senza farsi influenzare.
3: La GIP del Tribunale di Firenze, Patrizia Martucci, ha disposto l'archiviazione delle accuse nei confronti di Marcello Dell'Utri, indagato nell'ambito dell'inchiesta sui presunti mandanti occulti delle stragi di mafia del 1990. Secondo il giudice mancano elementi concreti su contatti, rapporti diretti tra Cosa Nostra e Silvio Berlusconi e quindi Dell'Utri, stretto collaboratore di Berlusconi. Dopo 30 anni di indagini si tratta della sesta archiviazione. Sono stati spazzati via 30 anni di sospetti infamanti, ha commentato la presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Quella della giustizia resta un'emergenza. Vorrei che la politica non accantonasse il tema all'appello di Marina Berlusconi.
2: È stato arrestato un docente italiano della scuola militare Tellier di Milano. Come riporta il Corriere della Sera, l'uomo è accusato di concussione, maltrattamenti e violenza sessuale ai danni di 7 allievi dell'istituto. Le indagini condotte dai carabinieri sono partite dalla denuncia di uno studente maggiorenne, coordinate dai PM Letizia Mannella e Alessia Menegazzo, entrambi del pool specializzato nei reati sessuali. Il docente, che era commissario interno al prossimo esame di Stato, è stato arrestato a scuola e ora è ai domiciliari.
3: La politica: alla Camera ha approvato il disegno di legge delega per il ritorno dell'Italia al nucleare nella versione più moderna e sostenibile, dopo lo stop segnato dal referendum del 1987. E sì, sono stati 155, i no 86, 8 gli astenuti. Il testo passa ora al Senato. Il governo conta sulla conversione in legge per luglio, prima della pausa estiva, per emanare i decreti attuativi entro la fine dell'anno. Un passo importante per il futuro, commenta dopo il voto il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica, Pichetto Fratin. I primi reattori nucleari operativi in Italia potrebbero accendersi nel 2034-2035.
2: Il tennis: l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros, battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski e Devan King al match tie-break e si confermano campioni dello slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglia Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi.
3: È tutto, a più tardi.

veramente veramente San Giovanni. Si parte con la terza ora di Break On, 17:09. Nel frattempo sta cambiando il tempo e come ogni giovedì che si rispetti arriverà il diluvio universale. Credo proprio di sì, quando uno deve uscire mi sembra giusto che il tempo cambi. Ormai è così. Giovedì 4 giugno 2026 349-7225-831, questo è il numero tramite il quale potete interagire insieme a me e raccontatemi magari un aneddoto della vostra giornata particolare, magari vi è successo qualcosa di davvero bello, lo potete condividere

Cattivi quando vuoi, anche solo per due giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy and go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.

Claudia Ciccateri insieme a Johnny Scandal con Sei parte di me. Sono le 17:19 minuti e adesso andiamo in un luogo. Luogo migliore in Italia dove fare stargazing. Magari è una pratica che non conoscete. È un fenomeno che non passa inosservato e soprattutto non passa mai di moda o

il fascino dell'infinito. L'osservazione del cielo notturno ormai è una pratica molto amata dalla generazione Z. Benvenuti a Saurus. Quindi ci troviamo in una località nel Friuli Venezia Giulia. Devo dire che ha ricevuto diversi riconoscimenti per il fatto che il cielo è in total relax, però non è in un cinema spento, è molto acceso, quindi dove

Legend Amico insieme ad Anna Mena con Cinema Spento. In realtà noi abbiamo acceso il bel cinema, stavamo parlando della pratica stargazing molto amata dalle nuove generazioni.

stelle, senza inquinamento luminoso e acustico, ci dobbiamo trasferire in Friuli Venezia Giulia, precisamente a Sauris, perché ha ricevuto diversi riconoscimenti. A proposito di cinema, sarebbe bello proiettare in questa località, sotto un cielo pieno di stelle, un film. Magari sarebbe meglio se questo cinema, se questo film fosse romantico, ancora meglio. Quindi ho proprio davanti a me una bella visione: cinema, popcorn, questo film romantico, e poi ogni tanto serve una stella, nella speranza che arrivi prima o poi una stella cadente, magari farlo il

io. Ale Farben insieme a Roots con Olly. Vi piace praticare lo stargazing, soprattutto nel periodo estivo? 349 7225 831

0: Box. Che giornata spettacolare in montagna oggi. Ma adesso ho le gambe a pezzi e una gran voglia di rilassarmi.
1: Ci andrebbe proprio un aperitivo sfizioso per recuperare le energie. Aspetta che controllo le offerte sul sito della CIDAC. Trovate! Dal 3 al 16 giugno ci sono le tortilla chips pata nel formato da 400 grammi a solo 1,59 euro. E la birra Tuborg 3 bottiglie da 33 centilitri sempre a 1,59 euro.
0: Andiamo! Guido io verso la CIDAC. CIDAC, CIDAC.
2: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in Italy.

tornare tra noi. Ehi, Baby K, basta questo stacchetto, è subito estate. Infatti è pronta a tornare con un brano che credo ci farà ballare per tutta la stagione estiva. Il titolo l'abbiamo e anche la data d'uscita abbiamo già. Tuca Macarena.

prossimo 5 giugno. Si tratta di un concentrato di ritmo, seduzioni, vibrazioni mediterranee e non solo. È un brano che mescola sonorità pop, urban e suggestioni latinoamericane.

possiamo dire, un po' la colonna sonora dell'estate 2025, ma io ho subito pronto per voi una canzone. Direi che dobbiamo aspettare poche ore, perché poi prima ho detto il 5 giugno, non rendendomi conto che domani è il 5 giugno, quindi potete capire come sono messa oggi. Duca Macarena è la nuova canzone di Baby K, questo brano che mescola ritmo, seduzione, vibrazioni mediterranee. Lei lo presenta in questo modo, Duca Macarena, perché secondo me farà proprio così. Parla di due persone che sanno di essere una cattiva idea, ma continuano a scegliersi ogni giorno. È una cartolina estiva, romantica e ribelle, che parla della gente, del popolo e di quel luogo dove mi sento a casa. Queste sono le parole di Baby K, chissà. Secondo me ci sarà lo stacchetto, perché in tutte le canzoni estive non può mai mancare. Quindi dai Baby K, su, pronti via, ed è subito voglia di estate. E ora invece è un brano più intimo e romantico, ma il

0: Sea Mille Moto. Il 6 giugno hai un appuntamento da non perdere. Da Tutt'Auto a Sarre, lungo la strada statale 26, ti aspetta una giornata speciale dedicata a tutti gli appassionati delle due ruote. In esposizione abbigliamento tecnico Magna, scooter, moto Kymco e CF Moto e tante altre novità. Un'occasione unica per scoprire, provare e vivere da vicino il mondo delle due ruote. Tutt'Auto, Sarre, a due accelerate da Aosta. Ti aspettiamo il 6 giugno.
1: Buonasera, queste le previsioni meteo per la giornata di domani. Al nord irregolarmente nuvoloso ad ovest e nel pomeriggio su Alpi, Prealpi e Appennino con locali piovaschi o temporali, più sole altrove. Temperature stabili con massime tra 17 e 22 gradi. Al centro irregolarmente nuvoloso sull'Alta Toscana e nel pomeriggio tra Appennino ed Adriatico con locali piovaschi. Meglio altrove, temperature stabili con massime tra 18 e 22 gradi. Al sud residua variabilità sul basso Tirreno, più soleggiato altrove e con isolati piovaschi pomeridiani sui rilievi. Temperature stabili con massime tra 17 e 21 gradi.

Colui che ci ha fatto ballare durante l'estate del 2016 e non solo. Sono già passati 10 anni dall'uscita di questa canzone. Io avevo 17 anni, ero giovanissima e mi ricordo proprio quell'estate. 17:49 minuti, stai ascoltando Break On in questo giovedì 4 giugno 2026 e domani potremo ascoltare il singolo di Baby K. Anche lei ritorna più carica che mai con Tuca Macarena. Adesso io sto pensando come farà, perché del resto mi piace, prima dell'uscita della canzone, farmi un po' un'idea, farmi un po' ispirare anche da quello che è il mood del momento, e secondo me farà proprio così. Domani in apertura della prima ora verso le 15 io ascolterò un po' prima la canzone e poi inizierò così Break On. Quindi se inizierò con Tuca Macarena avrò vinto, quindi le mie idee sono geniali. Altrimenti, pazienza, volerò leggermente più in basso.

Milano con Ayer. E concludiamo la terza ora di Break On con questa notizia. Sapete un po' quei sondaggi strani: chi lascia i vestiti sulla sedia del disordine ha una mente più geniale. Lo dice la scienza, la psicologia cognitiva dimostra che le persone con un quoziente intellettivo superiore tendono a rifiutare i compiti ripetitivi e a basso valore cognitivo, come piegare i vestiti ogni singola sera prima di coricarsi a letto. Per una mente iperattiva, quella sedia non rappresenta solo il caos, ma un'archiviazione visiva ultra efficiente. Il cervello sa esattamente cosa c'è in quel cumulo e organizza lo spazio in base alle priorità immediate. Quindi, appena tornate a casa, controllate la vostra sedia e se è in un total caos, in totale caos,

0: registrare. Comunque, non sono problemi vostri, ci sentiamo domani, ci aggiorniamo domani. Stesso posto, Top Italia Radio, stesse fasce orarie dalle 15 alle 18, stessa voce, io sono Chiara. Vi auguro di trascorrere una fantastica serata. Adios, amici di Top Italia Radio, bye bye e a domani.
1: L'ho beccata in discoteca, con lo sguardo da serpente. Io mi sono avvicinato, lei già non capiva niente. L'ho guardata, ma guardato, e mi sono scatenato.

0: L'ho lanciata e riafferrata, senza fiato l'ho lasciata, tra le braccia mi è cascata, era cotta e innamorata.
1: Oh yeah, si dice così, no? E poi, e poi...

0: è il costo di tutto questo, ma sicuramente sarà low cost, almeno promettono essere low cost. Vedremo presto dunque le varie location, no? Quindi dove ci si sposerà, nel reparto cucine o nel reparto invece, che ne so, camera da letto, camera di bambini, non so, tra le lampadine. Beh, tra le lampadine non sarebbe male, comunque tutte lampadine belle accese non sarebbe per niente male.
1: One hour.
2: One
1: hour.

0: quel genio che non è riuscito a capire che quel dispositivo non era di certo una bomba. E però se fai il controllore in aeroporto, cioè devi essere sicuro. Vabbè, tra poco scopriremo che cosa è successo.
1: 3, 3, 2, 2, 1, 1.

0: One Hour.
1: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
2: Oggi al Teatro della Ville di Aosta è prevista una proiezione dedicata alle scuole del film C'è ancora domani di Paola Cortellesi. L'iniziativa propone agli studenti uno sguardo sul periodo della nascita della Repubblica e sull'estensione del diritto di voto alle donne, offrendo un'occasione di approfondimento storico e civico attraverso il linguaggio cinematografico.
3: Nel settore agricoltura e risorse naturali è stato definito il piano triennale degli interventi in amministrazione diretta, che prevede investimenti per circa 13 milioni di euro l'anno e l'impiego di oltre 400 addetti idraulico-forestali. Le attività riguarderanno manutenzione, tutela del territorio e lavori forestali. Il piano copre il periodo 2026-2028 e garantisce continuità operativa ai cantieri distribuiti sul territorio regionale.

0: Nel settore istruzione e cultura vengono definite nuove modalità per richiedere il contributo di 500 euro destinato alla formazione di educatori e docenti che hanno lavorato nelle scuole valdostane negli ultimi anni. Il termine per presentare le domande è fissato al 30 giugno. Approvato anche l'accordo con la Cave de Sonze Comunes per valorizzare il castello di Emavigli e i siti culturali della valle.
1: Music Box, le canzoni degli ultimi 30 anni in

0: Andiamo a trovare il nostro genio di oggi in aeroporto. Facciamoci un bel viaggio, andiamo in Australia, vicino a Melbourne, ad Avalon, all'aeroporto di Avalon, dove c'è effettivamente il nostro genio. Lavora lì il nostro genio. È quello che ha fatto scattare l'allarme perché non ha riconosciuto un dispositivo dentro ad una valigia. Dispositivo sospetto, chissà che cosa sarà, massima allerta per tutto, e allora fai uscire tutti i passeggeri, metti immediatamente le misure di sicurezza, fai tutto, allarme bomba, è tutto infondato, perché dentro quella valigia c'erano praticamente un dispositivo per la depilazione laser e c'era anche una confezione di cioccolata calda. Quindi non era una bomba, non era un allarme bomba, no, nulla, però l'aeroporto nel frattempo è stato chiuso per ore, ci sono stati dei voli cancellati, ritardi, eccetera eccetera. Vabbè, il nostro genio di oggi si è confuso, però posso dire, meglio una confusione del genere piuttosto che insomma lasciar passare, ma sì, non importa, non c'ho voglia di aprire quella valigia, se c'è troppi controlli, cioè, no, facciamoli per bene, grazie.
1: 3 2 1 Power.

0: le tue manette.
1: Dopo essere andati in Australia per trovare il nostro genio di oggi all'aeroporto, che si è confuso e ha fatto scattare un allarme bomba, ma poi alla fine niente, nel senso meno male, e c'era dentro una valigia un dispositivo per la depilazione laser, quindi vabbè, si era un attimo allarmato, però va bene, meglio così che lasciar passare cose. E andiamo invece dopo l'Australia negli Stati Uniti, in questo caso per andare a trovare l'azienda Amazon, che si è adattata ad un'isola, nel senso che in quell'isola non si può andare con camion. E allora come consegnano i pacchi? Lo scopriamo tra poco.
2: One hour.
3: Quell'ora che ti basta.
4: Succede sempre così, ho un importante call online e internet fa i capricci.
5: Succede sempre così, ti lamenti ogni volta e non fai mai qualcosa.
4: Ora passo a Down Wi-Fi, a meno di 30 euro mi danno la 100 mega. A casa mia poi, dove non arriva praticamente niente.
5: Te l'avevo detto, si può dire?
4: Sì, me l'avevi detto, ma sai che rimando sempre tutto.
5: Basta rimandare, passa a Down Wi-Fi oggi stesso. Tutte le info su downwifi.it o sui nostri canali social. Down Wi-Fi, l'internet dei valdostani.
6: Super Trailers, il cinema alla radio.
7: Vivi un evento irripetibile. Per la prima volta al cinema, tutto Kill Bill in un unico film. Senza tagli, senza censure e con scene mai viste prima. Il capolavoro di Quentin Tarantino, come avresti sempre dovuto vederlo. Kill Bill, The Whole Bloody Affair. Al cinema solo dal 28 maggio al 3 giugno.
6: Super Trailers.
8: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
9: Il nuovo capolavoro di Almodovar.
10: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
11: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
9: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
12: Lo lascerai, prima o poi.
9: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
6: Super Trailers.
13: Chiudi gli occhi, che note sono?
14: Fa diesis, sol, la diesis, si, basso, re diesis.
15: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
16: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
15: Un thriller emozionante.
17: Scordatelo, ho chiuso.
15: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman.
18: Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
19: Io sono solo un accordatore.
15: Tuner, l'accordatore, dal 28 maggio al cinema.
6: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.
3: One hour. Quell'ora che ti basta.

ormai siamo abituati a cliccare sul telefono, compra e tra due ore arriva direttamente a casa l'omino con il pacchetto in mano e ce lo consegna. E noi quasi possiamo stare sul divano e abbiamo comprato l'impossibile su internet. Siamo abituati ormai a così, non dobbiamo neanche più aspettare, insomma c'è tutta una velocità di cose. C'è un'isola invece negli Stati Uniti, siamo in Michigan sul lago e su uno dei suoi laghi, e c'è questa isola, la Mechanic Island, penso si pronunci così, ed è un'isola dove lì c'è il divieto totale della circolazione di automobili, quindi non ci sono auto, ci si sposta soltanto o a piedi o in bicicletta, e i trasporti più pesanti invece vengono fatti da dei carri trainati dai cavalli. Insomma, in questa isola, che più o meno di 10 km quadrati, quindi non è enorme, però di certo insomma non è neanche così piccolina, ci sono circa 500 residenti che quando comprano dunque su internet il pacco di Amazon arriva direttamente a cavallo, e quindi l'azienda si è proprio adattata a questi divieti e comunque consegna ugualmente a cavallo. Cioè, io mi immagino in città, qui da noi per esempio, vedere i pacchi di Amazon portati da un cavaliere sul cavallo bianco, no? Ci arriva direttamente il pacchetto con questo cavallo, arcieri, e quindi anche dietro arcieri, venite con noi, soldati. No, vabbè, comunque non penso che possa succedere la consegna a cavallo in città.

0: siamo arrivati alla fine di One Hour, quell'ora che ti basta. È il fondo del nostro appuntamento del giovedì. Ci ritroviamo ovviamente domani per il nostro pre-weekend. Grazie per essere rimasti in nostra compagnia. Io sono Manuel Giancale. Quando volete, chiocciolina davanti e ci si becca sui social. A domani, ciao!
1: 3, 2, 1, 1. Sono le 19 e 7 minuti.
2: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
3: Buonasera dalla redazione.
4: Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari con 8 astenuti il disegno di legge delega sull'energia nucleare, che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta di Alleanza Verdi e Sinistra. Oggi la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben 2 referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza energetica Pichetto Fratin, che ha invece parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia.
3: Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti, spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa. Coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol, la Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero.
4: Esteri, nuove accuse della Russia agli Stati Uniti sul percorso diplomatico legato alla guerra in Ucraina. Il ministro degli esteri russo Lavrov ha sostenuto che Washington non avrebbe dato seguito agli accordi raggiunti durante il vertice svoltosi in Alaska a Ferragosto del 2025 tra il presidente americano Trump e il presidente russo Putin. A margine del Forum Economico Internazionale di San Pietroburgo è intervenuto anche Dmitriev, consigliere presidenziale russo per gli investimenti stranieri e tra i negoziatori nei contatti con gli Stati Uniti. Dmitriev ha detto che sarà realizzato un tunnel che colleghi la Russia e gli Stati Uniti attraverso lo stretto di Bering, annunciando un accordo che dovrebbe essere firmato domani per continuare la progettazione.
3: Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione e una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele, e aggiunge: finché attacca lo Stato ebraico non sarà al sicuro. Hezbollah smetterà di combattere solo se si arriverà a un cessate il fuoco globale e solo con il ritiro dell'IDF. E intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri 2 militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco.
4: La cronaca: concussione, violenza sessuale e maltrattamenti sono le accuse di cui deve rispondere un commissario per gli esami di maturità della scuola militare Teolie, arrestato dai carabinieri di Milano. L'uomo milanese di 48 anni, secondo le PM Mannella e Menegazzo, dall'ottobre 2024 ad oggi avrebbe sottoposto alcuni giovani allievi a continue sopraffazioni, umiliazioni e mortificazioni. L'inchiesta è nata dalla denuncia di una delle 7 vittime, maggiorenni.
3: Lo sport: la grande atletica sbarca a Roma e stasera sarà una vera parata di stelle. Allo stadio olimpico va in scena il Golden Gala, tappa italiana della Diamond League. Saranno 18 gli italiani in pista. Nei 5.000 c'è Nadia Batocletti, Andy Diaz tra i favoriti nel triplo, di altissimo livello la gara del peso con Leo Fabbri. Attese enorme per i 100 metri che chiuderanno il programma e la sfida tra Jacobs e Lyles.
4: È tutto, buon proseguimento di serata.

0: Vuoi connettere la tua seconda casa ma non vuoi il vincolo di un abbonamento mensile? Scegli il servizio Buy & Go e decidi in autonomia quando navigare. Buy & Go è il servizio internet di Dan Wi-Fi che attivi quando vuoi, anche solo per 2 giorni, il tempo di un weekend. Nessun canone e quindi nessun vincolo di abbonamento mensile. Scegli la libertà di connetterti quando vuoi. Buy & Go di Dan è la risposta. Scopri di più su danwifi.it.
1: Italia Radio.
2: Noi siamo gli altri, quelli con basse aspettative, quelli che hanno conati di bile, ma che non si accontentano mai. Noi siamo gli altri,

bentrovati dalla redazione sportiva. Il tennis, l'Italia del doppio misto è già in paradiso. Sara Errani e Andrea Lavassori fanno il bis a Roland Garros. Battono 4-6, 6-3, 10-4 Gabriela Dabrowski ed Evan King al match tie-break e si confermano campioni dello Slam parigino. È un trionfo che nasce dall'amicizia, commenta la coppia azzurra dopo il match. Lavassori tornerà in campo domani nel doppio maschile al fianco di Simone Bolelli. Domani anche il derby con Boglio Arnaldi nella semifinale del singolare maschile. Intanto Mirra Andreeva travolge Marta Kostiuk ed è la prima finalista a Parigi. Formula 1. All'indomani dell'annuncio del suo rinnovo pluriennale con la Ferrari era sicuramente Charles Leclerc il protagonista della conferenza stampa del giovedì, primo atto del weekend del Gran Premio di Monaco, prima che la parola passi alla pista. Amo il team ma voglio anche vincere. Ancora non ci siamo riusciti in una stagione intera ma c'è fiducia, ha detto il monegasco. Se concluderò qui la mia carriera, sono ancora giovane, ha detto. Mi volevano altre squadre ma questa è stata la scelta giusta. MotoGP. Alla vigilia del Gran Premio d'Ungheria il leader del mondiale Marco Bezzecchi torna a parlare nella classica conferenza stampa del giovedì. Ho riguardato il Mugello almeno 10 volte, è stato fantastico. Ora però testa all'Ungheria, la pista mi piace ma è molto diversa. Boccia il Balaton Park Pecco Bagnaia. È la pista più brutta che esista, dice il pilota che però, dopo i progressi mostrati al Mugello, si presenta al Gran Premio d'Ungheria con una convinzione crescente. La direzione intrapresa con la Ducati sembra finalmente quella giusta. Manca pochissimo per conoscere la nuova Serie A 2026-2027. Domani verrà svelato il calendario del prossimo campionato. Inizierà il 23 agosto e si concluderà il weekend del 29-30 maggio 2027. Il nuovo calendario dovrà fare i conti con una sosta nazionale rivisitata. La prima farà saltare infatti due giornate, 27 settembre e 4 ottobre, mentre le altre due, format classico, un turno di stop, sono in programma per metà novembre e fine marzo. Due invece i turni infrasettimanali, 28 ottobre e 6 gennaio 2027. Prevista anche la sosta natalizia per il 26 e 27 dicembre. Passiamo al taekwondo. L'oro olimpico a Parigi 2024, Althea Loren, è stata fermata dalla commissione antidoping con una squalifica di 20 mesi a seguito di 3 controlli saltati da parte della campionessa francese. Lo stop non è legato a sostanze dopanti o test positivi. Loren si trovava in tutti e 3 i casi impegnata in una sessione di allenamento, ma il citofono cui hanno suonato i responsabili dell'antidoping francese era guasto. È tutto. Dalla redazione sportiva, l'augurio di una buona serata.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

0: Super Trailers, il cinema alla radio.
1: Sai quanto è duro scrivere una storia dove tutto si incastra?
2: Il nuovo capolavoro di Almodóvar.
3: Che credi di essere per salvare la gente? La finzione non ha questo potere.
1: Con chi ho lavorato in questi 20 anni?
2: Una storia sul legame tra ispirazione e vita.
4: Lo lascerai, prima o poi.
2: In concorso al Festival di Cannes. Amarga Navidad, dal 21 maggio al cinema.
0: Super Trailers.
5: Stai ascoltando?
6: Lui è Nicky. Ripariamo pianoforti.
7: Ho l'iperacusia. Sono allergico ai rumori forti.
5: Dal regista premio Oscar Daniel Roer.
8: Vuoi fare soldi veri? Chiamami.
9: Non fare niente di stupido.
5: Con Leo Budol e il premio Oscar Dustin Hoffman. Un thriller che ti entra nella testa.
10: Scordatelo, ho chiuso. Apri la cassaforte, apri la cassaforte.
7: Io sono solo un accordatore.
5: Tuner, l'accordatore. Dal 28 maggio al cinema.
0: Avete ascoltato Super Trailers, il cinema alla radio.

0: sono le 21 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione. Dal CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. L'intervento legislativo approvato dal Consiglio dei Ministri serve a rendere immediatamente operative le nuove procedure di asilo alla frontiera che il diritto dell'Unione rende obbligatorie per determinate categorie di richiedenti. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. La Camera ha approvato con 155 sì, 86 no e 8 astenuti la legge delega che ora passa al Senato. Via libera ai piccoli reattori. Fermati un 24enne e un 25enne per aver travolto in auto un gruppo di giovani davanti ad una discoteca di Taormina ferendone due. È accaduto la notte del 1 giugno. Si ipotizza tentato omicidio. Indagini avviate dopo un video apparso sui social che mostra delle persone discutere animatamente. D'improvviso una station wagon di grossa cilindrata di colore scuro effettua manovre repentine per poi dirigersi a velocità sostenuta verso i giovani che erano in strada, travolgendone alcuni. Poi la fuga. I due fermati sono messinesi. Tregua fragile in Libano. Hezbollah rifiuta l'accordo di rinnovo del cessate il fuoco siglato ieri tra Beirut e Tel Aviv, mediato da Washington. È una capitolazione, una sconfitta, afferma il leader del gruppo militante sciita Qassem, invitando il Libano a porre fine alla farsa e all'umiliazione dei negoziati con Israele. Intanto nel paese dei cedri si continua a morire. Un casco blu di nazionalità serba della missione UNIFIL è stato ucciso e altri due militari della missione ONU risultano feriti. Tel Aviv accusa Hezbollah per l'attacco. Il ciclismo. Elisa Balsamo non conosce rivali in volata. La velocista 28enne di Cuneo ha dominato anche la sesta frazione del Giro d'Italia con arrivo a Brescello. Quarto successo di tappa in questa edizione, maglia rossa della classifica punti consolidata. Resta in rosa la leader della classifica generale, l'olandese Anna van der Breggen. Da segnalare nella top 10 della tappa di oggi la presenza di Chiara Consonni, quinta, e di Alessia Zambelli, nona. Ed è tutto, a più tardi.

Non ho bisogno di capirti, non hai bisogno di capirmi, però puoi venire su da me. Non sappiamo cosa dirci quando non sai cosa dirmi.

0: Sono le 22 e 2 minuti. Attenzione amici della radio, con l'app Radio VDA Network fai zapping tra Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Con l'app per smartphone e CarPlay potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Buonasera dalla redazione. Un primo passo verso i piccoli reattori nucleari in Italia. L'Aula della Camera ha approvato con 155 voti favorevoli e 86 contrari, 8 gli astenuti, il disegno di legge delega sull'energia nucleare che ha lo scopo di ridare all'Italia una normativa sul nucleare. Protesta VS oggi, la Camera ha fatto carta straccia della volontà popolare di 55 milioni di italiani che con ben due referendum avevano detto no al nucleare, ha ricordato Angelo Bonelli. Di tutt'altro avviso il ministro dell'Ambiente e della Sicurezza Energetica Gilberto Pichetto Fratin, che invece ha parlato di passo importante per il futuro energetico dell'Italia. Il Quirinale prova a chiudere il dibattito sulla grazia concessa a Nicole Minetti spiegando che non ci sarà nessuna rivalutazione o eventuale revoca. In una lunga nota diffusa dalla Presidenza della Repubblica si spiega che il capo dello Stato Sergio Mattarella ha preso atto con rispetto delle conclusioni della Procura Generale di Milano, che ha confermato il suo parere positivo. La verifica era partita proprio dopo la sollecitazione del Quirinale al Ministero della Giustizia perché accertasse presunti fatti riportati dalla stampa, coinvolta la Polizia Italiana e l'Interpol. La Procura Generale di Milano ha confermato che quei fatti non corrispondono al vero. Sono stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. Sarebbe questo il movente della strage dei braccianti di lunedì 1 giugno ad Amendolara, in provincia di Cosenza. La circostanza emerge dal decreto con cui il giudice per le indagini preliminari ha disposto il carcere per i due pakistani presunti assassini. Christian Kivu e l'Inter vanno avanti insieme. Il tecnico campione d'Italia e il club nerazzurro hanno raggiunto l'intesa per il prolungamento dell'attuale contratto fino al 2028, con adeguamento dell'ingaggio a 4 milioni di euro a stagione. Mancano ancora la firma e l'annuncio ufficiale, che sarà dato probabilmente in occasione del Festival della Serie A a Parma dal presidente nerazzurro Beppe Marotta. E per

magari non sarà nemmeno questa sera la sera giusta per tornare insieme, tornare a stare insieme.

0: Sono le 23 e 2 minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA come la Valle d'Aosta.
2: Buonasera dalla redazione, incontriamoci, è la proposta del presidente ucraino Zelensky a Putin in una lunga lettera aperta al presidente della Russia. Il numero uno di Kiev prende l'iniziativa per favorire una soluzione negoziale della guerra in corso da 4 anni e mezzo. Può venire a Mosca la replica del Cremlino attraverso le parole del portavoce Peskov. Sono felice che parlino di un incontro, sarebbe ottimo se si incontrassero, dovrebbero farlo. La benedizione del presidente americano Trump. Dalla CDM via libera al decreto legge sul patto europeo di migrazione e asilo. Varate le norme di attuazione con un decreto legge necessario per recepire la legislazione europea in materia che entrerà in vigore il 12 giugno. Salta invece il voucher energia da circa 100 euro per aiutare le famiglie più fragili. Rinvio a un decreto ministeriale anche per la proroga del taglio delle accise sul carburante. Arriva invece il primo sì al ritorno al nucleare grazie alle tecnologie pulite dopo 50 anni dalla vittoria del no al referendum. Dopo l'approvazione della Camera, ora la legge delega passa al Senato. Il GIP del Tribunale di Castrovillari ha convalidato il fermo dei 2 trentunenni afghani accusati di omicidio plurimo e pluriaggravato per la strage dei 4 braccianti di Amendolara, uccisi bruciati vivi all'interno di un minivan. I 4 sarebbero stati uccisi perché si erano lamentati di dover vivere in 10 in una stanza. La lite sarebbe scoppiata la mattina dell'omicidio. Un insegnante della scuola militare Teulie di Milano è stato arrestato per violenza sessuale, concussione e maltrattamenti nei confronti di diversi allievi della scuola. L'indagine avrebbe ricostruito anche la condizione di assoggettamento psichico degli studenti, oltre a sopraffazioni, umiliazioni e vessazioni e agli abusi sessuali. C'è un'Italia che è in finale agli europei e la formazione under 17 allenata da Daniele Franceschini, che in semifinale batte la Spagna ai calci di rigore e accede alla sfida decisiva contro il Belgio, vittorioso per 2-1 sulla Francia nell'altra semifinale. Gli azzurri stappano la partita con il rigore di Croce al 42esimo, poi al 77esimo il pari di Arrestarasu. Ed è tutto.

per due che come te e me da tempo non si cercano, perché se no riniziano, si mischiano e dopo un po' si annientano.

smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.

Shop Italia Radio è sui principali social. Seguici su Facebook,

0: l'una e due minuti.
1: Quattro radio in un'unica app. Radio VDA Network, Top Italia Radio, Radio Reporter, Radio Valle d'Aosta 101 e Radio Club. Sempre insieme a te, anche in auto. Che aspetti? Scarica subito l'app. Radio VDA Network. VDA.

sapendo che ogni passo ed ogni trick è per onorare un patto che ho fatto. Un giorno dell'estate del 76, quando dissi a me stesso, ehi,

Su Top Italia Radio c'è sempre qualcuno che ti ascolta. Di la tua al 349 722 5831.

0: smartphone e CarPlay, potrai ascoltare le tue quattro stazioni radio preferite, tutte in un'unica app. Cercala sul tuo store. Radio VDA Network, tre lettere, VDA, come la Valle d'Aosta.
1: Hai già cliccato mi piace sulla pagina Facebook ufficiale di Top Italia Radio? Solo lì puoi restare in contatto con gli speaker ed il mondo della tua radio preferita.